0: Parco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: The summer is magic. L'energia dell'estate su Disco Radio.

0: ritmo della tua città.
1: Secondo me un'ora di anni 90 ci sta alla perfezione. E noi ce l'abbiamo, pronto ad accompagnarvi nel corso dei prossimi 60 minuti all'interno del Rhythm Kister Extended Version. Benvenuti da me, io sono Alessio Roisi. L'ora dedicata non solo agli anni 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Bene, tra un attimo ritroveremo Black Box e Martha Wash con I Don't Know Anybody Else, i Bar con Come Together. Partiamo dal 2002, l'anno di Gabry Ponte con Jordi.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Belgio.

0: Lo sapete che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio c'è la migliore dance storica. E poi siamo anche in replica al mattino prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Io sono Alessia Roisi, continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo, per esempio, sto per portarvi nel 97 con Coming to Me Alive di Gala.
1: Rhythmic History.
0: Ma quindi quando è che si parte per le vacanze? Magari fatemelo sapere al 393-800-3000, ma soprattutto fate una cosa fondamentale: portate Disco Radio in vacanza con voi. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì, vi ricordo, non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta, ma come sempre vi ricordo, potete riascoltare questo e gli altri programmi della radio in podcast. Scaricate l'app ufficiale della radio, Disco Radio, il ritmo della tua città. Subito dal 97 torna Gala, Coming to My Life.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: avete sentito come spinge Disco Radio? Preziose Marvin, Let Me Stay. Salutiamo Martina, ci ha appena scritto al 393 800 3000. Beh, anche per lei tra un attimo torna Crystal Waters.
1: Rhythmic History.
2: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
3: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Scusate, ma che programmi avete per questo fine settimana? No, perché abbiamo organizzato un grandissimo Disco Radio Party finalmente a Inzago, all'interno di Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Allora, se sarete a Inzago, venerdì sarà Revival anni 80, sabato si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il Disco Radio Party con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora, sabato 11 luglio dalle 22, Piazza Maggiore a Inzago, sarà Disco Radio Party. Adesso Crystal Waters, Gypsy Woman.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 2000, l'anno dei Pops and Scar con Turn Around. Subito prima c'era Scan and John con Scatman's World. Vi piace la dance storica? Allora state qui, tra un attimo tornano i W.
1: Rhythmic History.
0: Stavo pensando a cosa vi riportano alla mente tutte le hit che hanno fatto la storia del ritmo e che riascoltiamo qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Questa secondo me vi farà tornare in mente Non è la Rai. W, Please Don't Go.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Please.

0: se arriva, arriva.
1: Non arriva più quello che doveva arrivare.
0: Ah, non arriva. E allora niente, si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Loro erano gli Z100, io Alessio e Luisi, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5.
2: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio movie
3: theme. Eccola la replica che si è appena conclusa, quindi grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa. C'era la dance storica di Rhythmic History Extended Version che ritroverete questa sera a partire dalle 21, ma intanto
4: lavoratori,
3: so che siete già presenti, anzi presentissimi al 393 800 3000 per l'inizio ufficiale del nostro appuntamento della mattina, quello con i QBS, il club dei quasi belli svegli, mentre sono già le 6. Stamattina siamo piuttosto puntuali, direi quasi svizzeri per questa puntualità a cui assolutamente non siamo abituati, ma è mercoledì, siamo a metà della settimana e questo già è un buon segnale, no?

0: dovremo riuscire ad arrivare in fondo senza troppi danni. Intanto, per cominciare, ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393 800 3000, a cui, se volete, potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. E subito è già pronta una bella novità. Abbiamo scelto il nuovo di Alan Walker e Ava Max, si intitola Fate.
1: Novità. Testo
2: radio. Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: fortuna. Si chiamano Alan Walker e Ava Max, la nostra novità delle 6, si intitolava Fate. Abbiamo iniziato con una bella carica di energia, perché con questa novità, ragazzi, o ci si sveglia o ci tocca bere un caffè. E secondo me neanche la seconda opzione è così male alla fine, anzi forse la migliore fra tutte. Bene, un po' di messaggi arrivati al nostro numero, il 393-800-3000. C'è Thomas, come sempre, che inaugura la sezione messaggi. Lavoratore QBS, buon mercoledì. In mezzo al mar ci sta una boa da rigirar, dunque la rigiriamo. Giriam e a navigar continuiam sin quando al porto nostro entriam. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas, saluti a tutti gli autotrasportatori come sempre. È Jimmy il tulipano che ce lo ricorda. Poi pronto,
1: svegli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese, sto finendo il turno notturno alla struttura di Volpiano. Buongiorno a tutti quelli belli svegli.
0: Cos'è?
1: Lavoratori.
0: Cos'era, un ascensore questo qua?
2: Lavoratori.
0: Lavoratori, pronto.
3: Ma buongiorno, come esce? Ma buongiorno Fabrizio,
0: siamo in Romagna.
3: Sentito da Pinerolo.
0: Ah no, da Pinerolo.
3: Siamo mercoledì, il giro di boa. E che dire? Dai, che andiamo, lavoratori!
0: Un accento perfetto.
2: Lavoratori!
0: Vabbè, pronto!
4: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno,
4: Angelo,
0: buongiorno,
4: dalla provincia
0: Angelo
4: di Lecco. Direzione sì? Malpensa! Per lavoro, purtroppo.
0: Beh,
4: saluto Corrado, saluto Skeletor e Chaparat, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ci siamo! Buongiorno a tutti, QBS, ovviamente, a tutti voi dello staff, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori, dai che è mercoledì, siamo a metà della settimana, è pronto?
5: Ciao Fabri e buongiorno a tutti, QBS, sono Paolo D'Alanzo.
0: Ciao Paolo!
5: Stiamo per partire, per andare in Valcamonica, Malonno, col mio grande socio Roberto.
0: Sì?
5: Roby! Quindi buona giornata a tutti e lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ciao. Grazie, grazie mille per questo messaggio. Allora, a proposito dei vostri, se volete ci potete raggiungere al 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato anche Daddy Yankee 2018, c'è Dura!

0: Ma che bello, fino in fondo anche a Loki e Khalid che abbiamo riascoltato con Dive Into Me, mentre ci sono i vostri messaggi al 393-800-3000. Vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Con la voce ancora impastata di sonno, ma va bene.
0: Ma sì.
1: Sono Damiano da Torino e oggi mi permetto di farmi gli auguri di compleanno.
0: Ma perché
1: sono 43 e me li sento tutti. Buona giornata a tutti, lavoratori!
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Damiano da Torino, tanti auguri a te! E poi c'è Marco da Gerenzano, buon mercoledì e bentornata alla fisioterapista Francesca. Un saluto anche a Fefe che dice che è dura lavorare in banca, troppe rotture. Un abbraccio a Francesco e a voi tutti di Disco Radio, grazie, grazie mille. Dai che è scattata l'ora del caffè, lavoratori! Altro che se è scattata l'ora del caffè. Pronto? C'è nessuno? Pronto?
2: Buongiorno capitano.
0: Ah, eccolo. Buongiorno.
2: Buongiorno lavoratori, Italo Valbrona.
0: Ciao Italo.
2: Mamma mia.
0: No, aspetta, Italo, dove sei? Italo.
2: Buongiorno capitano.
0: Ah, eccolo
2: capitano.
0: Di nuovo Italo, sì.
2: Buongiorno lavoratori, Italo Valbrona. Mamma mia, che caldo, che
0: notte. È distrutto
2: però
0: proprio.
2: Adesso fuori ci sta bene.
0: Sì.
2: 19 gradi.
0: Ancora
2: capitano.
0: Per un'oretta, sì, poi dopo vediamo.
2: Che dire, si va al lavoro. Un saluto particolare a Matteo e ai ragazzi della Porro. E anche a te, capitano.
0: Ma grazie.
2: Lavoratori!
0: Ma ci siamo!
3: Lavoratori!
0: Anzi, ricordiamo a tutti il nostro numero 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato il primo dei nostri ottantistori di questa mattina in arrivo dal 1985.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
11: Saluto Scheletro!
0: Ma è già andato!
11: Quella Fabri! Oh. Lavoratori, sì, QBS, sì. Non QBS, ma tutti su Disco Radio. Ci siamo anche stamattina.
0: Vero?
11: Saluto tutti voi lavoratori che ci ascoltate ogni mattina dalle 6 alle 7, prima della squadra completa, al 393-800-3000. Carica ragazzi, andiamo, dai!
0: Lavoratori!

0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: So che ci siete anche a quest'ora, soprattutto ci sono i vostri messaggi al 393-800-3000. Anzi, sentiamo chi c'è, pronto! Cos'è? Uno sciabordio? Acqua, sì, ok.
2: Dove? Ciao Disperadio, indovinate chi sono? Melania del Vignano. E dove sono?
0: E dove sei?
2: A Vieste, al mare.
0: Ecco, brava.
2: Vi saluto a tutti, ciao Fabri, salutami tutta Discoradio. Qua si sta da Dio.
0: Immagino.
2: Saluto tutti i trasportatori che sono in giro a quest'ora, ciao.
0: Grazie, grazie mille Melania, aggiungerei un...
1: Lavoratori.
0: Anche se nel tuo caso si tratta di vacanze, pronto?
3: Ciao, buongiorno Discoradio.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a Cermenate.
0: Florian, sì.
3: Lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Lavoratori.
3: Buona giornata a tutti, ragazzi. Sembra che oggi si sta un po' meglio.
0: Fino ad
3: è
0: ora
3: ancora
0: sì.
3: Ancora fresco fuori.
0: Vediamo se dura. Pronto.
4: Proprio un buongiorno. Una settimana di ferie. Me la posso proprio scordare.
0: Ma cos'è successo?
4: Già lunedì. Dovevo andare via. Sono riusciti a rovinarmi tutto.
0: Ma
4: complimenti
0: chi?
4: A tutti quanti.
0: Ma
4: complimenti.
0: Chi?
4: Perfetto.
0: Ma cos'è successo?
4: Sono entrato anche al lavoro.
0: Ma veramente.
4: Buona giornata a tutti i lavoratori. E a chi in ferie se la goda. Andrea da Castellanza.
0: Mamma Andrea, ma la mogitudine proprio mi ha distrutto Andrea. Ma che t'hanno fatto? Ma che è successo alle tue vacanze? Saltate o vanno a recupero? Io spero che vadano a recupero, dai, pronto.
5: Ciao Fabri, ciao QBS, sono Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
5: Ho finito anche oggi il mio turno di notte. Volevo chiedervi se salutate la mia collega Francesca.
0: Sì.
5: Grazie mille.
0: Ma
5: buona giornata.
0: Già fatto.
5: Lavoratori.
0: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora, la Francesca e anche la Barbara da Milano, insomma, le abbiamo salutate entrambe, mentre abbiamo già preparato anche la prossima.

0: che la canzone di aspetta, si chiamava Body Rockers, I Like the Way You Move, mi stavo già dimenticando, ma no, l'abbiamo recuperata. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno.
0: Siamo in zona caffè, dottor Gaias.
1: E siamo nell'intermezzo.
0: Siamo nell'intermezzo, ma prima del caffè sai che abbiamo delle cose da fare, no? Soprattutto, soprattutto tu.
1: Eh sì, devo fare una cosetta che...
0: Cosa?
1: No, devo fare quello che devo fare, devo fare il mio lavoro.
0: Le ultime notizie, ma certo,
1: certo,
0: di quello
1: lavoro.
0: Stiamo parlando.
1: Sono pagato per questo dall'azienda.
0: E poi ci sono i messaggi dei nostri ascoltatori, per esempio ci sono Eric e Massimo, giornata impegnativa, oggi si lavora come Becchini, il nostro tormentone è l'inno dell'amore. Vabbè ragazzi, d'altra parte, come dire, si vive e si muore, quello bisogna farlo prima o poi, no? Pronto?
2: Buongiornissimo amici di QBS, buongiorno, il nostro buongiorno comandante in prima, colonnello Sironi.
0: Eccomi qua, graduato.
2: Io in diretta mi sono fermato a prendere un caffè in gioielleria,
0: sì?
2: Che i prezzi sono quelli. Direzione Solbiatolona, Leo da Torino. Un abbraccio a tutti i lavoratori.
0: Ah, ci siamo, lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Aspetta, aspetta, pronto, pronto.
2: E ovviamente un buongiornissimo anche al mio amore col cuore ripieno di cioccolato.
0: Oh,
2: buongiorno,
0: mamma.
2: Cuoricino.
0: Ma tanto miele a quest'ora del mattino, ma proprio, ma ragazzi, un amore incondizionato, pronto.
4: Buongiorno QPS. Siamo Martina e
0: sì?
4: Fabrizia, le
0: sì?
4: Giardiniere. Verso Torino.
0: Oh, bene.
4: Sveglia all'alba. Siamo pronte per questa calda giornata. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Ma senti che bel finale. Ma grazie ragazze. Allora è pronto anche il dottor Gaias, sembrerebbe, per raccontarci tutte le ultime notizie.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: E allora vediamo cos'è successo in Italia e nel mondo, sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. A Milano, dalle immagini delle telecamere arriverà la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita una 67enne in bici in via Cattamelata, travolta da un camion dotato del sensore dell'angolo cieco. Alla guida un 33enne, risultato negativo all'alcol test. Il caldo, il comune di Milano allarga le tutele per i lavoratori all'aperto, coinvolge questa volta anche i rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16, niente bonus su rapidità e numero di interventi. Oggi lo sciopero alla numero blu Torino, call center di Leni, l'azienda ha comunicato l'intenzione di chiudere la sede con il licenziamento di 43 persone. È divampato un incendio ieri trascinato dal vento tra Sezzadio e Mantovana di Predosa, in provincia di Alessandria, sul posto varie squadre dei vigili del fuoco, per oggi e domani il livello di pericolo incendi e 4, ovvero elevato. Tennis Wimbledon, Sinner in semifinale, i quarti oggi in campo, Jasmine Paolini contro l'Ucraina Marta Kostiuk, Cobolli contro Arthur Ferri. Nuova ondata di bombardamenti USA in Iran, Teheran risponde con droni e missili contro Kuwait e Bahrain. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ma che bello, siamo pronti a ricominciare con i vostri messaggi e soprattutto con il nostro prossimo From Disco to Disco. Sentiamo chi
2: Comandante
0: c'è.
2: Comandante Sironi, mi permetto di dare un consiglio.
0: Ancora?
2: Alle ascoltatrici in direzione Torino.
0: Sì?
2: Pasticceria Farmacia del Cambio.
0: Ma no, ma ragazzi, allora. Intanto abbiamo scelto musica da sentire. Arrivano Basic Connection e Abla Meluna. Non solo loro, ne sentiremo quattro senza interruzioni. Ma intanto cominciamo da qui, dal 1998.

0: Il Ultrana Te che abbiamo appena suonato e che si chiama proprio così, Moving to the Sun, nel nostro From Disco to Disco ce n'erano quattro ascoltate senza interruzioni ovviamente, ma ci sono anche i vostri messaggi al 393 800 3000. Per esempio c'è chi ci dice: buongiorno Fabri, buongiorno QBS, da Andrea da Biella, lavoratori, buongiorno lavoratori, Roby San Secondo di Pinerolo, a te capitano, a tutti QBS, grazie mille per essere con noi. E poi sentiamo chi c'è ancora. Pronto?
1: Buongiorno di scuola, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Dai che oggi è mercoledì, siamo al giro di boa e sotto questa bellissima musica.
0: Sì.
1: Andemos. Dove? Tanto stamattina stanno dicendo tutti in bar. Andiamo al bar qua vicino a Milano, facciamo colazione e dopo il buon caffè si va di corsa. Dove vanno tutti ragazzi? A lavora! Lavoratori!
0: Ma ci siamo!
1: Saluto, Andrea da Milano!
0: Ciao Andrea!
2: Lavoratori!
0: Grazie mille! Poi sentiamo chi c'è ancora, pronto? La moca ragazzi, quando c'è la moca tutto funziona!
2: Buongiorno QBS, caffè pronto, doppio, però solo per chi lavora, perché già in vacanza niente caffè. Oggi lo beviamo alla Cascina del Sole nel Parco di Monza.
0: Bello.
2: Luogo meraviglioso.
0: Piace.
2: Buona giornata, lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Ma grazie per questo lavoratori. Allora, un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati alla numero, aspetta un po', vediamo un po'. Ragazzi, è difficile fare i conti a quest'ora del mattino. 189esimo giorno dell'anno, 28esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.44, tramonterà alle 20.47, luna arrivata all'ultimo quarto e illuminata al 45,8%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina ci sono le perle di saggezza del nostro almanacchiere.
4: Buongiorno!
0: Che slancio!
4: Sì. Mercoledì 8 luglio 2026, Sant'Adriano e Santa Priscilla.
0: Sì.
4: E come diceva mio amico Thomas Alva Edison,
0: certo,
4: la via più certa per riuscire è provare ancora una volta in più.
0: Sì, è vero, provare finché non ti riesce. Grazie al nostro almanacchiere, perle di saggezza che ritroveremo domani intorno a quest'ora.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: I'm a fireball.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, quasi pronti per la squadra al completo dei Belli Svegli, che tra poco sarà con voi a partire dalle 7. Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è Marco che ci dà una mano in redazione. Insomma, saremo al completo come sempre, oggi poi mercoledì, per cui ci sarà il fitness nel corso di questa mattinata e non solo. Ma intanto dal 1982 abbiamo scelto anche The Human League.

0: Ah, c'è? Dai. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Ma cosa succede?
0: Va ora in onda, belli svegli!
1: Ma in anticipo!
0: 10, 6, 7, 8, buongiorno! La serie no, chi ha tempo non aspetti tempo.
1: Questa novità qua proprio non esiste.
0: Ma perché, scusami?
1: Ma due minuti d'anticipo.
0: Ma no, ma adesso facciamo due chiacchiere, poi c'è la novità, poi...
1: Ma che c'entra?
0: Finisce che siamo sempre in ritardo, recuperiamo, no?
1: Appunto, cosa fai? Mi togli un tratto distintivo. Pazzo scatenato.
0: Ma che pazzo scatenato? Che qui ci sono delle cose di cui discutere.
1: Oh. Sì. Su cui ti sei ampiamente preparato, ho visto.
0: Ma ragazzi, ma che tema è questo qua? Non sarà un po' troppo?
1: No, perché è molto bello invece, mi piace.
2: Allora, ieri le pulizie
1: non ci voglio lavorare. Facciamo che per una settimana i temi li fa Fabri? Vi piace?
0: No, devo dire però che questo tema alla fine, leggendolo,
2: sai che non è male.
0: No, perché parte da un concetto, da un presupposto.
1: Vabbè, ogni epoca ha la sua definizione, giusto?
0: Anche storico di un certo
1: 400?
0: Livello. 400 umanesimo.
1: Bravo, 500?
0: Rinascimento.
1: Ma non far finta di li stiamo leggendo.
2: Rinascimento.
1: Rinascimento. 600?
0: Barocco?
1: No,
0: è giusto,
1: Madonna,
0: barocco.
1: Non mi viene il nome, vabbè. Allora,
2: Guarda,
1: Vanna Marchi,
0: scusa, Don Nascimento.
1: 500 era Don Nascimento, 600 è
0: il
1: 700 illuminismo, sì? Romanticismo per l'800. Quindi
0: come cambiereste il secolo che stiamo vivendo e perché? Dovete trovare un nome simpatico
1: paura.
0: Però
1: che
0: a questo
1: paura.
0: Secolo.
1: Che paura.
0: Lo chiamerei
1: cringismo. C'è il cringismo.
0: Socialesimo.
1: Bello il socialesimo! Bello il socialesimo!
0: Socialesimo per via dei social network.
1: Sì, non spiegarlo, abbiamo capito. Non fare il mio papà che mi spiega le barzellette. Bello per
0: noi. Non era una barzelletta, cioè era un mettere il carico.
1: Non capisce neanche quando gli spiego con la metafora.
0: Ma l'ho capito! No, vabbè, ragazzi, adesso io ve lo giuro che da quando. Cioè. Basta!
2: Allora, è il sironismo questo secolo.
1: È il sironismo.
0: Esagerato adesso.
1: No, socialismo è molto bello.
0: Il mio cognome ha. Però sì, dai.
1: No, dai, trovate. Allora, vediamo, ognuno avrà il suo. Io, per me è l'iroxesimo.
0: L'iroxesimo.
1: Ognuno ci mette magari dentro quello che sta vivendo.
0: Sì. Marco, per esempio.
2: Beh, il.

0: PlayStationismo.
1: Anche? Esimo.
0: PlayStationismo.
2: Sei un po' esimo. Lungo però sulla PlayStation, eh? Cioè nel senso che siamo già partiti da un pezzo con la PlayStation.
0: Eh beh, però negli anni però, 2000 si è sviluppato tutto quel filone.
1: La 2, la 3, la 4
2: secondo me già nel secolo scorso.
0: Però siamo lì, la 2, la 3.
2: Vabbè, ci può stare comunque. E voi invece come chiamereste questo secolo? Un nome, il perché soprattutto, e magari che sia anche simpatico. Nel frattempo c'è una bella novità, è quella delle 7:01. Vedi che alla fine, cioè, ragazzi, tra una chiacchiera e l'altra si è riusciti.
1: Nel 94 la prima PlayStation.
2: Ragazzi, 94. Quindi porca secolo scorso, miseria. Cioè si può assolutamente dire.
1: Al prezzo di lancio di 749.000 lire.
2: E la... C'erano ancora le lire, evidentemente, sì. È vero, magari sono arrivati dopo gli euro. Allora, abbiamo scelto un disco nuovo, per cominciare c'è quello di Axwell, si chiama Whatever Turns You On.

0: You On, che era anche la nostra novità delle 7, quella con cui abbiamo iniziato il nostro appuntamento di questa mattina. 6:58. Pazzi! Pazzi veri, vero.
1: Innanzitutto voglio dei soldi per lo straordinario.
0: Ma che so, figurati. Ma guarda che è già capitato che abbiamo iniziato
1: mai. Fabri, ti dico mai. Cioè, alle 6:08 sì. Alle 7:08 sì. Alle 6:58 mai.
0: No, alle 6:08 mai, te lo dico io, perché mai.
1: No, 7:08 arrivi tu e dici: ma c'è stato il ritmo che sto rilungo, la colpa di Aloisi ieri sera.
0: Ma non è vero. 7:08. A parte che io non scarico mai i barili in questo modo, come stai dicendo tu.
1: Ma questi crust di pubblicità, ma come faccio io? 6 minuti di talk. Poi è bellissimo perché così è. Adesso vado e vi faccio sentire Matteo. Non sono un po' lunghini i cluster pubblici? Ah, perché così ci paga, va bene, grazie, ciao.
0: Mamma mia, sembrerebbe vero, guarda, sembrerebbe. Allora, c'è qualcuno che ci scrive digitalesimo.
1: Bello,
0: sì,
1: bello.
0: Sì, sì, è proprio... Sì. Calzante, perfettamente.
1: Io
0: calzante.
1: Sposo l'idea di Beppe da Vercelli.
0: Sì?
1: Maranzesimo.
0: Visti i tempi che corrono, direi maranzesimo, è vero, è vero. Christian, per esempio, ci segnala il suo pokemonesimo.
1: Sì, anche se anche questo forse è
2: anche quello contemporaneo con la PlayStation.
0: Scavalla tra il 900 e i 2000, sì. Belli svegli, questo secolo lo chiamerei, appunto era Christian che ci dice pokemonesimo. Però sentiamo anche qualcuna delle vostre voci. Pronto, pronto.
3: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno.
3: È il divorzesimo.
0: Il divorzesimo.
1: Sì, ci sta, ci sta.
0: Oppure separatesimo anche.
1: Attenzione perché i Pokémon no, 97. No, però in Italia 2000, quindi
0: sì.
1: Potrebbe starci pokemonismo.
0: Secolo sì, assolutamente sì. Vabbè, poi insomma, questo coinvolge un po'
1: vero.
0: Vero, qualcuno ci scrive il rincoglionesimo.
1: Beh, sì. Sì, sì, sì.
0: Questo poi non dipende proprio dal secolo, cioè proprio di giorno in giorno che si manifesta questo stato.
1: Diciamo.
0: No, grazie mille, anche se non ti sei firmato. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, belli svegli. Potrebbe essere l'artificialesimo.
0: Artificialesimo.
3: Intelligenza artificiale. Ciao,
0: sì,
3: ciao.
0: Sì, sì, beh, non solo per quello, ma anche per questa cosa dell'apparire a tutti i costi, no? Quindi magari con qualche atteggiamento anche
1: l'immaginesimo
0: finto.
1: Allora
0: immaginesimo o immaginismo anche.
1: L'immaginismo
0: che suona anche più altisonante. Allora abbiamo scelto una canzone, aspettiamo le vostre definizioni di questo secolo, che siano...
1: Scusate, dimmi questa alta, com'era questa qui alta che hai detto adesso?
0: Immaginesimo o immaginismo, che... immaginismo,
1: esatto.
0: Immaginismo.
1: No, perché qualcuno contrapponeva il youpornismo, no? Così giusto per...
0: No!
1: Vabbè, pareggiavo i conti.

0: Su Disco Radio le 7.13 ci sono i belli svegli. Stamattina tra l'altro siamo partiti pure in anticipo, per cui non dite ah ma io non sapevo che eravate in onda, ah ma cosa è successo.
1: Eh no, ha ragione di dirlo, scusa, è in anticipo, no. Cioè c'è stata gente che stava portando indietro l'orologio perché non capisce più niente, cioè una follia questa.
0: Vabbè, siamo arrivati un po' prima, ma d'altra parte stiamo cercando di definire questo secolo, scusatemi, cioè è roba tosta oggi,
1: Allora, OnlyFansesimo, Simone D'Asti.
0: Vedi, per esempio, Tamarresimo, Raffaele bello, da Milano.
1: Bello, Tamarresimo, potremmo farci una rubrica.
0: Sì, oppure
1: sul Tamarresimo.
0: Il GTA 6esimo.
1: Vabbè,
0: qui siamo playstationizzati.
1: Anche
0: però.
1: Questo si va un po' più indietro,
0: Sì.
1: È uno dei primi, no? GTA?
0: Credo di sì.
1: Cioè, non primissimi, però...
2: È sempre cavallo tra 90 e...
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: è uscito il GTA? Quando è il primo GTA?
1: Secondo me siamo 98. Ancora lì,
0: Vabbè, mentre ci facciamo un'idea anche di questo, sentiamo questo messaggio che invece ci dice...
3: Boh, ragazzi, io lo chiamerei Franco.
1: Franco, bello, bello.
0: Sì, è vero, potrebbe essere una soluzione.
1: Senta, 97
0: il primo GTA, ragazzi. Allora, avete anche il suo massimo esponente in studio, il recensionesimo, scrive il Fede Salton, uno dei nostri recensori.
4: Felice di sapere che volete intitolarmi un secolo.
0: Addirittura.
4: Quasi emozionato, imbarazzato.
0: Senta, ma cosa ci fa già qui a quest'ora?
4: Se ti in anticipo, io sono qua da ieri sera, stavo smontando il turno.
0: Ah sì?
4: Mi avete fregato perché siete arrivati in anticipo e mi siete accavallati.
0: Non è che sarà arrivato qui per far colazione, non lo so.
4: Colazione?
0: Sì.
4: Di solito non consumo.
0: No,
4: non consumo.
0: Quindi.
1: Non li ha chiamati lei. Porca miseria!
0: Non lo so, il prof, scusa.
5: Il prof. Salve! No, allora il decaffeinato di là per Fabrizio.
0: Sì.
5: Latte di mandorla per Fabrizio.
0: Ma che latte di mandorla? Non mi piace.
5: Allungato con latte di riso?
0: Ma no.
5: Torta di riso finita. Mi spiace Fabri.
0: Meno male che
5: torta di riso finita.
0: E niente, sono arrivati anche oggi, purtroppo a
1: quest'ora. Non ti dico cos'è rimasto.
0: Cos'è rimasto?
1: Ce lo insegnavano i savonesi. Se lo sai, lo sai, se non lo sai,
0: no,
1: non posso dirtelo.
0: Meglio di no, allora. Intanto aspettiamo i vostri messaggi. Definite questo secolo con diciamo un termine che vi riguardi da vicino, che sia magari anche simpatico e che ci faccia capire qualcosa anche di vostro, che sia vostro.
1: Sì, comunque qualcosa che definisca il secolo
0: in assoluto. Al 393 800 3000, mentre sta arrivando un altro dei nostri Rhythmic History.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
15: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Ciao Sara.
17: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
18: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
17: Wow, e i costi?
18: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
22: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
0: Disco Radio. Allora, date un nome a questo secolo a seconda appunto della vostra ispirazione, qualcosa che vi riguardi, un nome che sia simpatico. C'è qualcuno che ci dice?
23: Il falsecolo.
0: Falsecolo, il falsesimo.
1: Che sì,
0: il falsismo.
1: Sì, falsesimo non è male. È quello che dicevi tu prima, un po' sì, sull'immagine,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì, esatto. Questa cosa un po' per cui siamo
1: filtri,
0: costruiti.
1: Il filtresimo?
0: Il filtresimo non è male.
1: Mi piace il filtresimo.
0: Allora, torniamo indietro fino al 2001 per sentire i Superman Lovers.

0: Il disco dei Superman Lovers si intitola Starlight alle 7.23 di questa mattina, mentre stiamo cercando di definire questo secolo oggi veramente tema tosto, perché se è vero che ogni secolo ha avuto, come dire, una sua connotazione e anche una parola, no, con la quale abbiamo cercato di descriverlo, proviamo a farlo inventandocene una per questi anni, per questi 100 anni che ancora non si sono consumati completamente, però ne sono già venute fuori tante di proposte. Una per esempio è:
1: ciao Andrea da Asti, ma direi che questo è il secolo della burocrazia e burocratico, perché siamo uccisi dalla burocrazia.
2: Sì, ciao, burocratesimo, ciao. Bello.
0: Burocratesimo anche, burocratesimo, burocratesimo, dai, burocratesimo ci sta, ci sta.
2: Perché con la T? Burocratico?
0: Burocratesimo. Burocratesimo.
2: Burocrazia
3: suona meglio. Burocratesimo.
2: Burocratesimo.
0: Burocratesimo potrebbe anche essere.
2: Burocartesio, compra anche tu il nuovo burocartesio.
0: Esatto. Andrea da Merate ci segnala il suo conto in rossesimo.
2: Bello, sì. Scusa, è il 6-7esimo, no?
0: Ah, certo,
2: 6-7.
0: Io ho scoperto che cos'è da pochissimo. Ci devo ancora un po' abituare a questo genere di cose. Però in settimana avremo anche qualcuno che probabilmente ci spiegherà.
2: Domani. No, ma in realtà è già fuori. Sai che è già fuori? È della generazione alfa questa roba qua. Il nostro Gen Z è già fuori.
0: Il generazionesimo.
2: Generazionesimo, sì, sì.
0: Beh, perché, in effetti, ma è come in questo periodo stiamo definendo, no, proprio i periodi dei,
2: tra l'altro, scusa, il periodo di vita, sì, dell'età, insomma,
0: sì, rispetto però, alla nascita delle persone, no,
2: si è anche ridotta, cioè una volta durava una vita una generazione, adesso 22 minuti dura una generazione.
0: Esatto,
2: quanto
0: già
2: dura, cioè non si riconoscono neanche tra coetanei. Ah no, guarda, sono di gennaio, io dicembre, no, sono due generazioni diverse, scusami. Segni diversi, siete segni zodiacali diversi, non generazioni.
3: Quello fa 6-7, io sono adulto, sono nato a gennaio. Ma
0: è già nato qualcosa dopo il 6-7esimo?
2: No.
0: Tu che sei più sul pezzo,
2: no,
0: di noi.
2: Per
0: no?
2: Adesso credo di no. È
0: siamo ancora
2: top,
0: sul 6-7.
2: Sì, no, è proprio una roba folle, tra l'altro.
0: 6-7.
2: Cioè, se voi avete incrociate le elementari, una scuola di elementari, cioè,
0: sì,
2: fategli, dovete, come se soppesate due sacchetti di d'oro, per capire,
0: sì,
2: quale pesa,
0: sì,
2: di,
0: sì,
2: più, e gli dite 6-7.
0: Ok.
2: E questi van fuori di testa.
0: Adesso.
2: Cioè, puoi buttargli sopra una Fiat Ritmo e loro te la portano in giro con 6-7.
0: Vabbè, mi piace anche questa deriva un po', no, linguistica. Allora, abbiamo scelto la prossima canzone che sentiamo subito, cioè Robin Schulz insieme a Bartz. Questa è Better Times.

0: Che abbiamo risentito con DNA More Than a Game, mentre stiamo cercando di definire questo secolo, cioè che detto così veramente porta sulle spalle proprio tutto il peso della frase stessa. No, però siamo partiti dal fatto che ogni secolo aveva la sua definizione, no? Il Rinascimento,
1: Illuminismo, Romanticismo.
0: Esatto, e vi abbiamo chiesto di definire quello che stiamo vivendo. Gaias, per esempio, lei che è un letterato.
2: Il Giovanesimo.
0: Il Giovanesimo,
2: cerchiamo di arrancare tutti quanti e cerchiamo di sentirci sempre più giovani, nonostante tutto.
0: Sì, vero.
1: Allora il botoxesimo anche.
2: Anche, sì, certo, il liftingesimo.
0: Il liftingesimo, sì. Oppure qualcuno ci segnala lo smartesimo.
1: Qualcuno che non riesce più ad ammiccare con gli occhi, su Rai 1 la sera parlando di mondiali.
2: Ma anche sorridere non si riesce più.
1: Oppure solo sorriso. Cioè, se hanno esagerato è proprio... Cosa è successo? Mi è morto il gatto. E ridi, non riesco. Sto piangendo. Ma così.
0: Lo smartesimo ci segnala Luca
1: bello,
0: da Piacenza.
1: Bello.
0: Sì, vero, vero. Oppure lo svogliesimo. Eloisa da Alba, qualcun altro ci dice
3: questa roba di Six Seven, spiegatela, l'avete tirata in ballo mezz'ora, ma non ho capito niente.
1: Non ha una spiega. Cioè,
0: sì, ce l'ha, dai. No, a parte che l'abbiamo appena detto,
1: no?
4: Cioè,
1: ma dove arriva,
4: vuol
1: intendo,
4: dire
1: ma...
4: circa, nasce dalla canzone del rapper Skrilla e poi diventa virale perché un bambino intervistato faceva 6-7 agitando le mani dicendo circa 6-7.
0: Il messaggio è riferito al 6-7?
4: Sì, certo, sì, lo dice. Ci chiede da cosa deriva il 6-7.
0: Non mi sono perso
1: dice
0: un pezzo.
1: Dice, cos'è questo 6-7?
0: Ah, mi sono perso quel pezzo lì, allora, vedi.
1: Vabbè, quindi è un meme che gira, però per cui i ragazzi impazziscono.
0: Sì, mettiamola soprattutto così, per quelli che usano i social per i super giovani, tipo Fantini, per esempio. Noi siamo
1: TikTok,
0: molto lontani. Sì, che vabbè,
1: super giovani, sei veramente di un'anzianità, è già passato TikTok ormai.
0: E cosa usano
1: adesso? È già da adulti. No, ma già lo usano già gli adulti. Comunque,
0: sì,
1: non c'è ancora un social più per i più piccoli.
0: Smart per i più piccoli, va bene. Allora, darei la linea al dottor Gaias a questo punto perché sono già pronte le ultime notizie. Vediamo che cosa è successo in Italia e nel mondo in questa edizione di Link, la seconda.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Pedopornografia, blitz all'alba in 17 città, 7 arresti, 30 indagati. L'operazione tocca anche le nostre regioni e città, Brescia, Lodi, Milano, Torino e Verona. Torna l'allerta arancione per il caldo con da oggi la terza ondata di calore, temperature fino a 38 gradi. Il comune di Milano allarga le tutele per i lavoratori all'aperto, coinvolge anche i rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Con caldo e vento anche l'allarme incendi, oggi e domani di livello elevato in Piemonte, ieri un rogo tra Sezzadio e Mantovana di Predosa in provincia di Alessandria. Dalle immagini delle telecamere la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita una donna in bici in via Gattamelata a Milano, travolta da un camion dotato del sensore dell'angolo cieco. Tennis Wimbledon, Sinner in semifinale venerdì contro Djokovic, per i quarti oggi Paolini e Cobolli. Nuova ondata di bombardamenti USA in Iran, Teheran risponde attaccando basi americane. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Nella giornata di mercoledì, condizioni stabili anticicloniche sul nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Correnti da nord-ovest trasporteranno anche delle velature a tratti estese e soprattutto potranno portare a venti di caduta responsabili di un ulteriore aumento delle temperature con massime fino a 38-39 gradi in pianura in città Milano e Torino. Si tratterà comunque di caldo torrido per via dei bassi tassi di umidità, quindi durante la sera e la notte temperature un po' più accettabili. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Oh,
0: allora mercoledì a quest'ora di solito, visto il cambio d'orario, avremmo avuto i baby svegli, ma ieri con bolla papale abbiamo posticipato l'appuntamento alle 8, almeno per questo periodo, per dare più, diciamo così, agilità, no?
1: Gli ho cambiato le scarpe comunque, eh?
0: Eh?
1: Gli ho cambiato le scarpe.
0: A chi?
1: Al Papa, così non ha più la bolla, poverino.
0: Che poveretto,
1: sul tallone,
0: certo. No, lo dicevo perché abbiamo spostato di nuovo i baby svegli il lunedì e il mercoledì intorno alle 8. Quindi questa mattina a quest'ora che cosa facciamo? L'appuntamento è quello preferito da Omar.
1: Vado a prendere il caffè, ciao!
0: Vi regaliamo una disco radio bag con l'alfabeto farfallino, cioè vi faremo una domanda in quell'alfabeto lì di cui tra poco vi spieghiamo il meccanismo e voi dovrete darci la risposta esatta in cambio della disco radio bag.

0: Gianni e Boys Noise su Disco Radio, mentre stiamo per regalarvi la nostra Disco Radio Bag. Il meccanismo è quello della domanda farfallina, l'alfabeto farfallino, ragazzi, dai, l'abbiamo provato tutti almeno una volta, soprattutto quando eravamo più piccoli, no? Che consiste nel mettere ad ogni vocale di una singola parola un fa, fo, fi, fo, fe, fu, a seconda della vocale che si incontra. Facciamo sempre l'esempio più facile.
1: Fabrice, sto facendo la lavatrice io. Vabbè, vai, spiega bene.
0: Tu ascolta intanto, che così lo impari anche tu.
1: Sì. Non so, per esempio, colorati degli...
0: prendete la parola casa, con l'alfabeto farfallino diventerebbe cafasa fa. Ok, ca, quindi la prima A fa, ca fa, za, la seconda A, un altro fa, e quindi cafasa fa. Okay. Spiegato questo, potremmo farvi subito la prossima domanda, rispondendo esattamente vi portate a casa la nostra Disco Radio Bag.

0: non è vero, non è vero.
1: Sì, sì, proprio lui.
0: Lo dimostra il fatto che sono tanti i nostri ascoltatori che poi indovinano qual è la risposta esatta, perché mentre la domanda sarà in alfabeto farfallino, le risposte saranno in italiano. Tre possibilità che vi darà Omar tra poco. La domanda di oggi la facciamo subito, siete pronti? Appena riconoscete la risposta scriveteci un messaggio di testo con la risposta esatta al 393 800 3000. Allora, la domanda di oggi è: dovete essere degli ascoltatori di quelli
1: problematici,
0: fedeli per rispondere esattamente.
1: Fedeli e problematici.
0: Allora, la domanda è questa: co fome fe si fi chi fia fama fanofo i fi tre fe sto fori fi ci fi a fa si fi ste fenti fi di fi mi fi ste fer li fi i fi.
2: Guarda che faccia, Omar.
1: No, ma mi sa che ho aperto quella sbagliata.
2: C'era l'errata corrige.
0: C'era l'errata corrige.
1: Allora, già!
2: Certo!
1: Ma scusa, ma già non riesco! Ma scherzo, porca Omar. Miseria!
0: Allora che faccio? Ripeto la domanda.
1: No, non ci sono, aspetta!
0: Allora!
1: No, non la trovo.
0: Allora, aspetta, ripeto.
1: Fate il mio sogno! Ok, ci sono, che palle.
0: Ma devo ripetere la domanda o?
1: Sì.
0: Oh, mamma mia. Allora, la domanda di oggi è: co fome fe si fi chi fia fama fanofo i fi tre fe sto fori fi ci fi a fasti fi a fassi fi sti fenti fi di fi mi fi ste ferli fi fi.
1: Ah, vaffanculo. B,
0: no!
1: Andate a Astrid, Stella e Cosimo.
0: Sì.
1: B, Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Sì.
1: C, il lungo, il corto e il pacioccone.
0: No. Vince chi risponde esattamente con un messaggio di testo al 393 800 3000.

0: Gina, che si chiama Killing Me Softly su Disco Radio, mentre abbiamo individuato tra i milioni e milioni e milioni di messaggi arrivati con la risposta esatta quello dei più veloci, perché si tratta di Jessica ed Enzo da Alzate Brianza. Buongiorno. Ciao. Ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Finalmente dalla Biranza.
0: Dalla Biranza,
2: oh,
0: finalmente.
2: Oh, è fine dei complotti, bravi.
0: Che fate, ragazzi?
1: Stiamo andando al lavoro, in ritardo, naturalmente. Stiamo andando,
0: bravi,
1: al lavoro.
0: Per colpa di chi?
1: Traffico e colpa un po' nostra.
0: Anche tu. Pensavo che fosse colpa di Enzo, ho detto.
1: Solo. No.
0: No, no, no.
2: Chi è il ritardatario? Chi è il ritardatario dei due di solito? Chi è che fa più tardi?
1: Io.
2: Brava, Jessica. Giusto, giusto, così deve essere.
1: Come ogni donna che si rispetti.
2: Mi sembra
0: certo,
2: giusto.
0: Perché preparati e truccati e aspetta, che ho dimenticato questo. Mentre Enzo è già giù con la macchina accesa che aspetta, di solito.
2: Esatto. Cosa fate di bello nella vita?
1: Lavoriamo in una falegnameria nel reparto verniciatura, spazzolatura.
0: Quindi mobili, si producono mobili?
1: Sì.
2: No, capelli.
1: Sì, mobili, boiserie.
0: Ok, ok, vedi, tante cose diverse, no?
2: E capelli, immagino, se fanno la spazzolatura.
0: Ah, cioè, certo, certo.
2: Quando sono crespi, sai, c'è anche la gellatura.
0: Lo notaio, che ci dice a proposito?
2: Allora, per la signora Jessica e il signor Enzo, sì. Sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio,
0: sì.
2: T-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per loro un premio ad hoc che non sarò io a consegnare, ma il signor Gianmario da Luano.
0: Ah, davvero? Come mai questa novità?
2: Per l'una è aerografo aerospaziale.
0: Certo, aerografo aerospaziale. Vabbè, io spero che il premio vi sia piaciuto, perché in qualche modo ha a che fare con voi.
1: Tantissimo, tantissimo. Troveremo il modo di usarlo.
0: Beh, fate conto che nella Disco Radio Bag però c'è anche tutto il resto, vero notaio?
2: Ho detto sacca Disco Radio, cappellino, t-shirt, portapass, braccialetto detentivo.
0: Per cui cercheremo magari di essere un pochino più abbondanti, visto che siete in due. E anche se ci dovete dare la risposta esatta, la domanda questa volta letta in italiano era come...
2: No. Devono dare la risposta, poi semmai leggi.
0: Allora, date la risposta intanto, giusto? Facciamo così.
1: La risposta Astrid, Stella, Cosimo.
0: Esattamente, quindi risposta esatta. Perché la domanda letta in italiano era: come si chiamano i tre storici assistenti di Mr. Lee? E quindi la risposta esatta era proprio quella che ci hanno dato.
2: Oh, avete dimenticato
0: Jessica.
2: Gianluca Fato.
0: Ah, Gianluca Fato, è vero.
2: Gianluca Astrid, Fato.
0: Stella, Cosimo.
1: Avete detto solo tre, io non l'ho dimenticato.
2: Brava. Vedi, Jessica,
0: vedi,
2: veramente
0: Jessica è
2: giusto, brava, meritatissimo il premio.
0: Quindi, Disco Radio Bag più ricca in Biranza, dalle parti di Jessica ed Enzo fino ad Alzate Biranza. A questo punto cambieranno anche il nome del comune.
3: Ciao Marco, arrivano i mobili questa settimana, eh?
2: Aspetta, mi raccomando, non allora, ho ancora finito il cartongesso, allora, ragazzi. Se possiamo tenere ancora
0: fino ad ora, però.
3: Ne faccia la prossima, dai.
2: Vabbè, mi raccomando, la buonasera, ci tengo.
0: Va bene, ragazzi, grazie per essere
2: grazie,
0: stati
2: ragazzi.
0: Con noi. Vi mandiamo tutto a casa.
3: Grazie, siete forti.
0: Buona giornata, a presto.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.

0: No, stavo provando a capire se è traducibile il nome di Timmy Trumpet.
1: Eh sì, è Tommaso Trombetta.
0: Tommaso Trombetta, fa abbastanza sì. ridere in effetti. Tommaso Trombetta, che
1: anzi,
0: abbiamo...
1: è Timmy?
0: Timmy.
2: Perché più Timothy, Timoteo Trombetta.
0: Timmy con due M.
1: Timoteo Trombetta.
0: Timoteo Trombetta, molto bene. All My Life è su Disco Radio, mentre ovviamente c'è il solito...
3: Non lo voglio insinuare, ma mi sa che c'è odore di complotto.
0: Lo so, questa cosa dei mobili di Fantini, in effetti.
4: Vabbè, ma quello che ha fatto oggi Omar probabilmente è penale.
1: Adesso!
4: Non è possibile. Allora, intanto Disco Radio Bag più ricca perché siete in due. Scusatemi, perché tutte le persone che hanno chiamato fino ad oggi sono sole al mondo.
1: Ma no, che c'è, però
0: no, erano i due, vabbè, ho capito.
4: Quindi ci sono loro due. In più la consegna dei mobili. Ah no, la rinviamo prossima settimana così finisci il cartongesso. Oggi abbiamo toccato veramente il fondo.
0: Ho capito.
4: Omar, io sono senza parole.
1: Ma scusa, può anche essere un caso,
0: No, cioè che, certo.
1: Allora, diciamo che infervorati dal rapporto di lavoro che si è instaurato grazie all'acquisto che io ho fatto dei mobili tramite loro, abbiano avuto una spinta emotiva più forte a indovinare la domanda.
0: Sai che mi hai convinto?
1: È quello che userò in tribunale. Come linea di difesa.
0: Dai, ci può stare, pronto?
5: Non ci posso credere. Qui sento aria di complotto. Una volta il geometra, una volta l'idraulico, una volta l'elettricista. Oggi casualmente le persone che costruiscono i mobili. Fabrizio, cosa stai facendo?
1: Fabrizio,
5: sento aria di complotto.
0: Ma io non c'entro nulla stavolta.
1: Settimana prossima una escort. Fabrizio. Fabrizio,
0: cosa stai dicendo? È impazzito. Pronto.
1: Ho deciso che sarà questa la linea di difesa.
0: Cosa?
1: Sarà questa la linea di difesa in tribunale. No, Fabrizio. No.
4: Spero solo che oggi il popolo finalmente insorga come si deve. Perché è il momento giusto.
0: Dategli delle brioche.
2: Appunto.
1: No, vabbè, scusa. Ma a me, volentieri, sì, grazie. Anche?
2: Scusate, ma quanti hanno risposto Aldo, Giovanni e Giacomo? Ma
0: da
2: poi, poi si lamentano.
0: Cioè. No, ma allora, se
1: no, raga, sono quelli normali che non capiscono
2: ma
1: la. Sono quelli normali che non capiscono cosa dite voi col fa pura.
2: Ormai Fanelli, dopo un anno.
1: Tra l'altro la Fanelli, l'avete come presente la comica, la Fanelli?
0: La fa la fa
1: è l'unica che ha il cognome in farfallino.
0: Esatto, è proprio lei. Allora, c'è una canzone da sentire, poi arrivano i baby sveglio. Mariolino, sei già pronto?

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Dai, apriamo il club dei baby sveglio. Mariolino, hai finito di fare colazione?
5: Sì, sì.
4: Cosa hai mangiato oggi?
5: Le gocciole.
4: Le gocciole, molto bene. E adesso invece
5: sul vetro.
4: No. E adesso invece sì, cosa facciamo?
5: Colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di trombetta.
4: Di trombetta, come Timmy Trumpet. Al 3, 9, 8, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103,

0: suonate di trombetta.
1: Di trombetta stamattina, per cui attrezzatevi, cercatene una, insomma. Anche questa va benissimo, per esempio. Allora, abbiamo già dei messaggi da sentire, mi dicono al 393-800-3000, partirei da questo. Pronto, pronto.
2: Ciao, Omar. Ciao, Omariolino. Ciao, Omarcolino. Sono Andreino di Alessandria.
1: Ciao,
2: e
1: Andreino.
2: Volevo raccontare un colmino.
1: Sentiamo.
2: Lo sapete qual è un colmo per lo speaker radiofonico?
1: No.
2: Restare senza parole.
1: Certo.
3: Capita, vero, vero, capita.
1: Ha voglia, ha voglia, se capita. Allora, abbiamo inaugurato così la sessione messaggi del Club dei Baby Svegli. Valgono anche i baby fake, che sono quelli che
0: fanno... Soprattutto i baby fake!
1: Sono quelli che

0: Fanno la vocina i baby fake.
1: Sono quelli,
0: vero?
1: Che non vanno al centro di detenzione estiva.
0: Ma
1: quindi
0: no,
1: sono comunque in giro.
0: Il centro ricreativo estivo.
1: Ah, ricreativo. Me lo confondo sempre perché arrivi lì, chiudono il cancello, c'ha le sbarre, non puoi uscire fino alle 6.
0: Però
1: devi
0: ti danno...
1: firmare quando entri, devi firmare quando esci.
0: Però ti danno
1: fuori
0: la merenda.
1: Fuori c'è sempre un parente che ti aspetta. Oh, vedi sì, te le differenze.
0: Non sono moltissime in effetti. Le 8:02. Allora, arriva una novità, ma soprattutto arrivano anche i vostri messaggi, quelli dei nostri piccoli amici. Siete in macchina con i vostri genitori? State davvero andando ai centri ricreativi estivi? Che si chiamano...
2: Cree Grest,
0: appunto.
2: Mese estivo.
0: Mese, sai che non
2: Rebibbia,
0: lo
2: riesco, San Vittore.
0: No, non quelli lì, non quelli lì.
2: Intanto, di opera.
0: Eh?
2: Di opera.
0: Ma no, c'è un disco nuovo da sentire, poi appunto i vostri messaggi. Colmi canzoni
2: centro Barzelli. Ricreativo estivo di opera,
0: certo, sì, sì, sì. Arriva Ocean House.

0: Nell'appuntamento con i baby svegli, cari piccoli amici, colmi canzoni, barzellette battute, cari baby fake, perché c'è posto anche per voi. Anzi, sentiamo i messaggi già arrivati, o Mariolino, solo se sei d'accordo, eh.
1: D'accordo!
0: Molto bene, eccoli qua, pronto.
2: Ciao Gianna, ciao Fabri, sono Bertolaccio Cernosco. Allora, intanto grazie che avete spostato l'orario il lunedì mercoledì, così non mi devo svegliare prima solo per dirvi la battuta.
3: Bravo!
2: E allora oggi vi volevo raccontare che mio fratello si è visto con un'altra ragazza, ma,
3: sì,
2: ma si dà, non lo so, ho letto una loro chat e lei, sì, dice: non pensavo sapessi cucinare così bene, e mio fratello, quindi la mia lasagna vegetariana con l'ingrediente segreto ti è piaciuta? E lei: sì, era perfetta. Quello che mi piace di te è che accetti il fatto che sono vegetariana. Ma dimmi, qual era l'ingrediente segreto di questa lasagna?
3: No.
2: La salsiccia?
3: No, ma allora
2: ciao, buona giornata.
0: Ma no, povera.
3: Ma almeno portala fino in fondo, no?
0: Cioè?
3: Menti fino in fondo.
0: Ah, certo, sì.
3: Dici accetti che sono vegana.
0: Era tofu.
3: Esatto.
0: No.
3: Salsiccia di tofu.
0: Salsiccia di tofu. Pronto.
4: Ciao Zio Fabri. Ciao. Oh Mariolino.
3: Ciao.
4: Sono Sofia da Torino.
0: Ciao Sofia.
4: Sapete qual è il colmo per un astronauta?
0: No.
4: Avere la testa fra le nuvole. Ciao.
0: Ma bella.
3: Sì.
0: Sì. Anche oltre.
3: Pausa. Sì, è giusto. No, no, sì.
0: Un commento.
3: No, è che...
0: Mi avete
3: sì,
0: gelato.
3: Giusto,
0: siete veramente...
3: No, lo so.
0: Due emeriti,
3: ma
0: non ve lo dico.
3: Ma non siamo emeriti, scusa, però...
0: Vabbè, allora, pronto.
2: Ciao Dio, Marco, Dio Fari, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
0: Meno male che
2: sono
0: c'è
2: Alessino
0: da Mezzago.
2: Forse non lo sapevate.
3: Sembrava un po' spompo.
2: L'Università del Massachusetts.
0: Sì?
2: In collaborazione con Djokovic. Ha scoperto che
0: cosa?
2: Lo sport che i celiaci non possono fare,
0: sì,
2: è braccio di ferro. Ciao!
3: Perché contiene
0: glutine
3: il farro?
0: Sì.
3: Davvero? Lo scopro stamattina, grazie Alessino.
0: Ecco perché sono gonfio così tutte le volte che...
3: Vabbè, no, io no,
0: è un programma divulgativo.
3: Ma pensa
0: qui, cioè,
3: te,
0: aiutiamo anche
3: chi... Divulgaresimo più che altro.
0: Divulgaresimo, esatto. Allora, sentiamoci una canzone, poi torniamo su colmi canzoni, barzellette battute, suonate di trombetta, giusto? Al 393 800 3000 con i piccoli amici del Club dei Baby Svegli.

0: Il disco era quello di Samurai J, si chiamava Flamenco Paranoia, che poi è più Spagna flamenco, no?
1: Flamenco
0: è più Spagna?
1: È spagnolo,
0: no, è spagnolo, è flamenco,
2: sudamericano.
0: È sudamericano, è argentino, allora è giusto.
2: Ma se devo saperle io però le cose che ho 10 anni.
0: E c'hai ragione,
2: meno,
0: anche tu, Mariolino. Sì, sì, 10 anni portati.
2: Perché l'età non la dico, sai che.
0: Beh, lo so, ci mancherebbe
2: ho
0: altro.
2: Ho un problema con la finanza.
0: Piuttosto, sì.
2: Mi hanno detto di non dire l'età.
0: No, ok, va bene, vabbè, se te l'hanno detto loro.
2: No, non la questo. Finanza, me l'hanno detto degli avvocati.
0: Ah, ho capito, ho capito. Va bene, allora sentiamo chi c'è, pronto?
3: C'è il disco radio di un liceo che dico una barzelletta.
0: Sentiamo.
3: Sì. Cosa si può chiamare una scimmia che ha la banana le banane alle orecchie? È inutile chiamarla, perché tanto lei non ti sente.
0: Certo,
3: ciao, un bacione.
0: Certo. Ma grazie, pensa
2: ho
0: che
2: ho avuto un po' paura. All'inizio ho avuto un po' paura.
1: Flamenco è spagnolo, comunque.
0: Flamenco è spagnolo.
1: Il tango è argentino.
0: Vedi che io l'avevo detta giusta allora?
2: Ma non è vero.
0: Ma
2: sì, sì, corretto, Marco?
1: No, no, ho detto Spagna.
2: Sei tu che hai detto Sud America?
0: Io?
2: No, perché sono arrivato un pelino dopo.
0: No, io l'avevo detto
2: ed
0: giusto.
2: Ed eri
0: detto.
2: Tu che dicevi...
0: Perché io ho detto, arriva, ho detto, no, però non è così,
1: esatto,
0: Messico.
1: Non
0: eri
1: convinto.
0: È un po' è più Spagna, okay, col flamenco, più spagnolo. Tutto questo perché abbiamo suonato Samurai J. Ma intanto, chi
2: pensa
0: c'è?
2: Te.
0: Infatti.
2: Pensa a te.
0: Pronto.
2: La trombetta.
0: Oh mio Dio. È proprio nel piazzale, tra l'altro, senti l'eco.
2: Sì, sì.
1: Mettevi comodi.
2: Ah, è lunga? Perfetta.
0: È quella melodica, tra l'altro.
2: C'è anche il riverbero, ma è meraviglioso, ragazzi. Anche un po' natalizio, se vuoi.
0: Ma veramente?
2: Sì, sì, vabbè, io voglio sentire tutta.
0: Vabbè, mettiamoci comodi.
2: Vai. Oh. Senti che bello.
0: Sì. Proprio fino in fondo, è tutto.
4: Ciao Stefano da Uggiate Corrado.
2: Bravo Stefano!
0: Bravo Stefano! Scelta per Stefano, cosa?
2: Ti
0: cosa?
2: Dico una cosa, domani chiederò la cornamusa. Te lo dici, come
0: aiuto,
2: vedi te. Vedi
0: aiuto.
2: Tu, vedi tu.
0: Pronto.
2: Vorrei della
5: buongiorno.
2: Scozia.
5: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
0: Sì.
2: Ma sì,
5: fa
2: sì.
5: Un po' così.
2: Sentiamo. Non è vero, ma non fa mai così l'arpa.
1: È difficile farla con la bocca.
0: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
2: Mi prego, me la fai risentire.
0: Sì, sì, sì, merita.
5: Buongiorno.
0: Sì.
5: Buongiorno. Ho rotto la trombetta.
0: Vabbè,
5: ho qui in macchina un'arpa.
0: Con tutta calma. Chi non si porta un un'arpa in macchina?
2: Ma col telefono in bocca.
0: Potevi togliere il telefono completamente in bocca.
2: Di tutta la cultura celtica.
1: Ma poi
2: morta
1: io
2: in un
1: me
2: messaggio.
1: Lo immagino che comunque con le dita la fa.
2: Certo, cioè, ovviamente.
0: Sì, sì,
1: fa
0: sì,
1: l'air arp.
0: Guarda, ma no, veramente non potevamo rimanere più stupiti?
2: Ragazzi, che meraviglia l'arpa.
0: Vabbè, chiudiamo.
2: Ciao,
0: il club.
2: A domani!
0: A domani, il club dei
2: sì,
0: baby svegli.
2: No,
0: si
2: no,
0: ferma
2: no,
0: qui.
2: A domani tutto.
0: Cosa?
2: Dai, dopo l'arpa, Fabri, andiamo.
0: Ah, tu chiama, dici proprio di chiudere.
2: Chiama la Vale, dai.
0: Dai, no, abbiamo ancora tempo.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Grande stile c'è, grande spazio pure, grande autonomia e connessione, naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande, tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile, un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
11: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
10: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
11: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
14: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
15: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
14: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero! L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto! Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
17: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
18: Disco Radio.
0: Allora, mi dicono che è già il momento di aprire il Tamarraland anche questa mattina. È una mattinata abbastanza fresca o...
2: Sì, dai, non è caldissimo.
0: Quindi vediamo un po' chi
2: agitiamoli
0: c'è.
2: Agitiamoli noi, vediamo.
0: Sì, proviamoci.
2: Apro.
0: Senti che roba come sempre. Allora, come va ascoltato il nostro prossimo Tamarristory?
2: Gridate il posto da cui gridate, Gin Finestrini!
0: Su il volume c'è Tamarristory!

0: Una canzone da ascoltare con il bollino rosso questa, eh? Push it, push it. Lady G, the game is over su Disco Radio, mentre vorremmo
1: stava
0: sentire...
1: facendo cardio la signorina?
0: No, stava facendo le scale con le borse della spesa.
1: Sì. Ancora si porta l'acqua, era invece di prendere quella del rubinetto.
0: Era un po' affaticata, poveretta Lady G.
1: Sentiva assi male, poverina.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Il panda da Cervasca c'è!
0: Ecco, mamma mia, pronto!
3: Ma buongiorno a tutti, un bacione da Alessandra, ciao Olona!
2: Andrea della Clavellona Doce, la sua famiglia!
4: Bella raga!
0: Grazie Andrea! Allora, si avvicina anche il momento in cui sentiremo le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico. Anzi, se il prof Locatelli è già con noi, gli chiederei di anticipare, no? Come inviare le recensioni.
1: Se volete mandarle adesso, che siete creativi in questo istante, mandatele al 393-800-3000 con un bel messaggio di testo, oppure magari anche un vocale, che nel caso facciamo sentire direttamente la vostra voce, una bella recensione. Altrimenti, più tardi spieghiamo come.
0: Perfetto, quindi tra poco le recensioni del prof Locatelli. Intanto ci sono Zerbe e Rita Ora, che sentiamo subito con If It's Not Love.

0: il disco di Rita Ora e Zerb che si chiama If It's Not Love su Disco Radio, mentre l'abbiamo già sentito poco fa, per cui sappiamo che il prof Locatelli è con noi. Anzi, un applauso al prof, buongiorno.
1: Grazie,
0: buongiorno.
1: grazie mille.
0: Perché l'abbiamo accolta con un applauso ancora prima di suonare la sigla ufficiale del Cineforum Tecnico Scientifico. Cineforum.

0: con tanto di applauso anche nel finale. Allora vedo che ci sono anche dei messaggi, non so se prof li ha già selezionati oppure...
1: Allora ne ho preso uno per il momento, poi non so se Marco ha sentito qualcosa di vocale.
2: Ho segnalato dei messaggi di testo, prof.
0: Ok, di testo.
1: va bene, al limite li leggiamo poi nel durante. Intanto faccio la mia selection.
0: Molto bene.
1: Partiamo da Federico Salton, ci parla di una famosissima cantante americana che ha conquistato tutti con la sua splendida voce, ma lei è molto più fiera della sua moto d'epoca.
0: Ah sì?
1: Cristina Aguilera.
0: Beh, non è niente male. Molto bene.
1: Passiamo a Nancy.
0: Nancy
1: aveva recensito ieri una nuova recensora che insomma sta facendo sentire la sua voce.
0: Ok.
1: Andrea Pisani,
0: sì,
1: dei Pampers,
0: sì,
1: avrebbe potuto capire che qualcosa stava nascendo tra la sua compagna Beatrice Arnera e questo attore, Raul Gattacicova.
0: E continuiamo con...
1: Allora... Lei ha mandato la recensione adesso in diretta.
0: Sì.
1: E il bello è che ha un nome che ha già una recensione, perché è Mela Marzia.
0: Perfetto.
1: Partiamo benissimo.
0: Molto bene.
1: Cantante italiano diventato famoso per i suoi cocktail con acqua brillante.
0: Sì.
1: Gin Tony Pitoni.
0: Molto bene, molto bene. Ci sta. Quindi grazie.
1: Anche...
0: Benvenuta Mela Marzia, ok?
1: Sì. Stefano da Pavia.
0: Sì.
1: Famosa attrice che dopo un'importante carriera nel mondo del cinema si è ritirata e adesso si occupa dei suoi amati vigneti.
0: Ah sì?
1: Uva Thurman.
0: Molto
1: bella. Ne leggo una che è arrivata anche ieri, molto bella.
0: Sì.
1: Un po' selettiva.
0: Sì.
1: Bisogna conoscere un po' il mondo del poker. Ex portiere della nazionale italiana, famoso per i rigori parati con l'Olanda, a cui piace particolarmente giocare a Poker Texas Hold'em.
0: Sì.
1: Francesco Foldo. Qua serve calcio e poker.
0: Sì, l'applauso.
1: Quindi
0: è scattato spontaneo.
1: La cosa più distante da Fabrizio Sironi.
0: Certo, assolutamente. Infatti, come
1: e chiuderei...
0: vede, io non ho commentato.
1: Lei non sa, ma va bene così. Chiuderei con una recensione del Cineforum Tecnico Scientifico.
0: Ah, molto bene, molto bene.
1: È anche sponsor del nostro programma, quindi ci tengo a citarla. È una celebre concessionario di auto di Seattle.
0: Sì.
1: Kurt Cobain.
0: Molto bene.
1: Ci sono gli sconti, andate.
0: Certo.
1: Auto in tartan.
0: Sì.
1: Le uniche auto in tartan d'Europa, del mondo.
0: Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per me.

0: Shades of Blue, il disco di John Summit di Volta e Julia Church su Disco Radio, le 8:35, nell'appuntamento con i belli svegli. C'è ancora il prof Locatelli. È vero che abbiamo detto che altri dettagli rispetto a come inviare le recensioni li avremo dati, per cui secondo me vale la pena di farlo.
1: Se volete mandarle durante la giornata sulla pagina Instagram di Omar Fantini, messaggio diretto a lui, poi copia e incolla, lui porta a noi e poi selezioniamo. Altrimenti tenetevela lì, come si faceva quando si giocava a calcio da piccoli, che non ti facevano fare la pipì perché rendevi di più.
0: Sì.
1: E bram, la buttate fuori domani mattina quando ci sentiamo qua in diretta.
0: Perfetto, mi sembra che non faccia una piega. Anche l'esempio, tra l'altro, è stato calzante proprio.
1: Con la L, giusto?
0: Calzante. Calzante, okay. Calzante, okay. Certo. Che cosa...
1: No, perché magari...
0: No, visto l'esempio. Non c'erano dubbi. Grazie, prof, e arrivederci a domani, ovviamente.
1: A domani.
0: Mentre arriva anche il dottor Gaias, che questa volta ci aggiorna con le ultime novità dall'Italia e dal mondo, giusto?
2: È giusto, certo.
0: La terza edizione di Link, già pronta con tutte le ultime notizie.
2: Grazie Fabrizio, Omar, buona giornata. Allerta arancione per il caldo, oggi la terza ondata di calore, temperature fino ai 38 gradi. Il comune di Milano allarga le tutele per i lavoratori all'aperto, coinvolge questa volta anche i rider. Sospese o ridotte le consegne tra le 12:30 e le 16. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Laura Ghirardi in via Gattamelata a Milano, la donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco. Oggi alle 19:00 un presidio nel punto dell'incidente. Corsie riservate e semafori smart per favorire i bus. Torino lancia un progetto da 13,7 milioni di euro candidato al finanziamento del Ministero dell'Ambiente. Tennis Wimbledon, Sinner in semifinale venerdì contro Djokovic, per i quarti oggi impegnati Paolini e Cobolli. Mario Di Nolfi ai domiciliari a Roma, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia accusato di truffa per il sistema della scommessa collettiva e di aver evaso il fisco per 400.000 euro. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: E allora siamo pronti il mercoledì ad allenarci con il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
6: Ciao amici, buongiorno, come andiamo?
0: Bene, benissimo, siamo splendidamente in forma.
6: Ma voi siete sempre splendidi ragazzi, sempre splendete e fate risplendere le giornate di chi vi ascolta.
0: Ma che meraviglia, ma grazie Paolo.
1: Ci devi dire che vai via, non è... No. Scusa,
0: sono brutte notizie in arrivo.
1: Sto indorando la pillola.
0: Infatti.
6: Perché non siete abituati ai complimenti, bisogna fare i complimenti ragazzi. Vero. Quando una cosa è bella e funziona, diciamolo.
0: Non ce ne fanno abbastanza, probabilmente. Va bene.
1: Lara!
0: Allora, una canzone e poi ci si allena.

0: disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio, mentre siamo pronti ad aprire ufficialmente la rubrica legata al fitness. Questione di fitness!
1: Solo di fitness! Ah!

0: anche per il fatto che questa sigla è un po' lunghina, non potremmo togliere quell'ultima parte, no?
1: Quale, ma Fabio, guarda che la formica è...
0: Sì, una, sì, vabbè, che due balle su questa storia.
2: La formica.
1: Ma li vorrei io i muscoli di una formica.
0: Sì, vabbè. Io invece vorrei gli addominali di Manzoni, fai tu.
2: ma allora...
1: Oggi sono
3: bambini,
1: sono un bullo oggi.
2: Bambini. Il bulletto con la canottiera.
0: No, ma veramente, cioè... Una spocchia che gli arriva fino alle ginocchia,
1: no,
0: proprio.
1: Capito, ma gli addominali a me fa ridere, cosa mi devo dire?
0: Marzo, no, non è che hai riso, Marzo, tu non hai riso, tu mi hai perculato, è diverso.
1: No, poi ridendo, io perculo ridendo.
3: Andiamo, sentiamo Paolo. Il prossimo mercoledì.
1: Luisa da Bergamo, certo. Mia mamma tra l'altro. Ciao Paolo Luca Manzoni, quando faccio gli affondi... Sento sempre dolore al ginocchio. Li tolgo dalla scheda?
3: No, assolutamente no. Bisogna capire l'esecuzione corretta del tuo affondo. Affondo, quindi immaginiamo che stai facendo un passo con una sola gamba davanti a te, sì. E scendi con il ginocchio dietro in modo da formare degli angoli, ok? Con, sì. con le vostre gambe. Il focus deve essere che quando fate il passo con la gamba davanti, il ginocchio della gamba davanti non superi mai la punta del piede, ok? Bisogna riuscire a tenere un angolo retto.
1: Ah, ok, quindi un passo lungo.
3: Bisogna fare una divaricata, un bel passo lungo, okay. Il ginocchio davanti non deve mai superare la punta del piede. Questo è uno dei problemi più classici che poi va a fare sovraccaricare l'articolazione del ginocchio, e quando fate gli affondi li sentite.
1: Perché se il ginocchio va più avanti del piede, di fatto l'angolo è ancora più acuto, più chiuso.
3: L'angolo è più acuto, spesso si stacca il tallone da terra della gamba davanti, quindi anche la caviglia non riesce a scaricare bene il peso, e non c'è la verticalità dello scarico del peso, quindi non ha articolazioni sul quale scaricare il peso del tuo corpo, e quindi vai a sovraccaricarle.
1: Quindi parole povere, Luisa, prima impara a farli e poi
3: quindi diamo un'occhiata ai tuoi affondi. Ma comunque li terrei, perché sono uno degli esercizi principali per lo sviluppo dei glutei, e soprattutto un allenamento al femminile ci sta a tenere degli affondi, quindi magari incomincia a farli all'indietro. Comunque fatti seguire da qualcuno che ti pulisca un po' la tecnica.
1: Perfetto.
0: Bene, io segnalerei però il 393 800 3000 a questo punto, perché se qualcuno ha altre domande, da rivolgere al nostro Paolo Luca Manzoni lo può fare mentre siamo in diretta. Aggiungerei solamente questo prima di fermarci per una canzone: quale parte alleniamo tra poco? Perché erano due le opzioni possibili rispetto alla storia pubblicata ieri sul profilo di Paolo Luca Manzoni.
3: Super tranquilli ragazzi, la scelta era tra pettorali e dorsali, hanno vinto i pettorali. Lavoriamo con la parte davanti del busto, sì. E facciamo un po' di spinta.
1: Come se non arrivassero degli skip poi a seguire.
3: Chi lo sa.
0: Io ho scelto pettorali. Però. E quando ho votato io, eravamo a 50-50. Porca miseria, deve essere successo qualcosa poi.

0: radio mentre il di mercoledì c'è il nostro Paolo Luca Manzoni, ci stiamo per allenare, lo facciamo davvero, non è che siamo qui a millantardi, no, proprio fisicamente. Oggi alleniamo i pettorali e allora dobbiamo descrivere, siccome i pettorali sono la parte del corpo che hanno vinto il sondaggio su Instagram che Paolo ha postato ieri, come li alleniamo questi pettorali?
1: Ragazzi, facciamo dei push up, quindi facciamo delle flessioni.
2: Come?
1: Sì, è proprio così. Se siete in auto, fermatevi perché stamattina faccio il matto, ve l'avevo detto.
2: Vi
1: avevo avvisato, cioè, scendete, dobbiamo... arrivate tardi al lavoro, ce ne frega niente.
0: Dobbiamo fare
2: push up veri?
1: Push up veri, ma con le mani o appoggiate sulla scrivania davanti al vostro posto al lavoro, oppure appoggiati sul volante. Ragazzi, il petto deve toccare o il volante o la scrivania, eh? E spingete forte all'indietro tutto il corpo. Tenete forte l'addome, che adesso facciamo uscire dei pettorali enormi.
2: Quanti ne facciamo per capire?
1: 150.
2: No, dai,
1: 250.
2: No, se li faccio veri per terra.
1: Dai, ne facciamo 10?
0: Allora, no, siamo già pronti?
1: Ok, posizione ragazzi, le mani sono sulla scrivania,
0: sì,
1: oppure sul
0: vostro
1: volante.
0: Aspetta, che quello ancora si sta sdraiando.
1: Siamo pronti?
0: 3, 2, 1, via!
1: Ok, scendo con il petto a toccare volante o scrivania e spingo verso l'alto, 1. Di nuovo scendo con il petto, tocco, spingo, 2.
0: Sì.
1: Di nuovo scendo con il petto, tocco, spingo, 3. Non mollare mai. Torno, scendo e spingo, 4.
0: Sì.
1: Scendo, spingo, 5.
0: Sì.
1: Scendo, tocco, spingo, 6. Bravi ragazzi, non si molla. Scendo,
2: ragazzi,
1: tocco, spingo, 7.
0: Sì.
1: Ancora, scendo, tocco, spinto, 8.
0: Sì.
1: Di nuovo scendo, tocco, spingo, 9. Facciamo l'ultimo.
2: Dai.
1: Scendo, tocco, spingo, sgancio le mani e vado di 10 secondi di skip veloce con le ginocchia. Via. 10, 9, 8, più veloce 7, più veloce 6, più veloce 5, ci siamo.
2: Maledetto,
1: gli ultimi
2: 4
1: secondi, gli ultimi 3 secondi,
2: finito, basta.
1: 2 secondi, l'ultimo recupero.

0: What Loving Times su Disco Radio dal 1999. Allora, purtroppo non ci sono delle immagini, ma avremmo dovuto documentare ai posteri la mia enorme performance.
1: No, ragazzi, poi tra l'altro in questo momento Fabri ha un pettorale incredibile.
2: Sì, è in fase
1: incredibile,
2: pump.
1: Incredibile, proprio in pump.
0: Guarda che
1: stai
0: roba.
1: Da Dio, Fabri, stai guarda da Dio.
2: Allora, ciao, domanda per Marco. È possibile che a seguito di un allenamento intenso con i pesi i valori di CK da esami del sangue siano alle stelle?
3: Allora,
2: chiede Marco per l'Avis?
3: Sì. Allora rispondo subito. Intanto sì? Grazie perché si capisce.
0: No, ma guarda che dopo c'è scritto scusa per Paolo.
3: No, ma le persone hanno capito chi è la vera persona competente del quartetto.
1: Certo. In realtà Marco mi scrive i copioni. Certo. E io leggo semplicemente quello che mi scrive Marco.
0: No, quindi che succede con questa cosa degli
1: ragazzi,
0: esami del sangue?
1: Non fate gli esami del sangue dopo il vostro allenamento. Fate passare almeno 48-72 ore. Perché i valori, soprattutto quelli ormonali, come il CK, che adesso Marco ci dirà esattamente che cos'è.
3: Sì, sono andato, beh, chi non lo sa, Calvin Klein.
2: Calvin Klein, bravo.
1: non fate assolutamente gli esami del sangue, perché tutti i valori ormonali state andando a dare degli scompensi al vostro corpo, quindi a livello anche quando fate gli esami del sangue sono un po' sballati, quindi lasciate passare 72 ore. Sì, è normalissimo che quei valori siano superati.
2: Non raccontiamo del tuo cliente?
1: Sì, che ha fatto gli esami del sangue esattamente dopo l'allenamento, i valori di CK erano talmente alti che l'hanno ricoverato.
2: Perfetto, io aspetterei
1: assolutamente nulla.
2: No.
1: Ecco,
2: Fabri, però non aspettare a fare allenamento 8 mesi se hai gli esami del sangue, che lui lo fa al contrario, capito? Ah. Siccome a dicembre ho gli esami del sangue, non vorrei che venga.

0: Però, bellissima
1: la... pettorali con la barra molla che ci chiede Alex, esatto, da Milano, beh, prendo l'iniziativa,
0: come sì, antipasto della palestra,
1: antipasto riscaldamento,
2: sì, a proposito di antipasto, la cosa più bella della foto è la scritta pizzeria attaccata al muro,
0: sì.
1: stupendo
2: va bene, grazie al nostro Paolo Luca Manzoni, che ritroveremo qui in diretta su Disco Radio per Questione di Fitness il prossimo mercoledì, o che al limite recuperate anche sul suo profilo Instagram, Paolo Luca Manzoni,
0: o potete andare in palestra da lui e ci vediamo.
2: Certo.
1: Io vi aspetto sempre su Instagram, in diretta, in palestra, dove volete, ragazzi. È sempre un piacere, ci sentiamo il prossimo mercoledì.
2: È sempre una questione di fitness, direi.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Manu Religion.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: E allora, anche questa mattina, per stabilire l'enorme successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio, c'è il conteggio ufficiale dei messaggi da parte del nostro notaio. Notaio, ha contato?
5: 112.476.870.
4: Ma notaio, dov'è notaio? Che fa?
5: Mi sono incastrato durante un piegamento di paura. Sto ancora qui a terra.
4: Lo potete sollevare per favore, notaio? Mamma, che c'ha un'età quell'uomo.
5: Grazie.
4: Un paranco,
5: grazie,
4: ci vuole.
5: Ce l'avevo fatte due.
4: Oh mamma, ci stavamo per perdere il notaio. Subito, D.O.D.

0: canzone di D.O.D. and L.A. che si chiama Closure su Disco Radio, mentre si avvicina anche il momento della notizia che vi cambierà la vita, per cui coinvolgeremo il solito team di scienziati. Notizia di cui vi possiamo anticipare il titolo anche questa mattina?
1: Assolutamente sì. Adesso
0: intanto sono le 9:02, no? Era per dire. Adesso possiamo anticiparlo, sì.
1: Cani e gatti calmano davvero lo stress?
0: Lo scopriremo tra poco, proprio con l'aiuto del solito team di scienziati e di una ricerca.

0: ricerca in particolare di cui ci occuperemo. Ma intanto...
1: Ma la risposta è sì, ma perché devono andare a...
2: Attenzione.
1: Cioè, quando... Ma non è vero.
0: Potrebbe non essere così. Potrebbe non essere così.
1: Li odio tutti.
0: Ma no, adesso non mettiamo le mani avanti prima di cadere.
1: Mettiamola
0: anche perché...
1: Mettiamola sul gatto.
0: Ah, certo, certo, sul gatto ci sta sempre, per quelli che credono che gli animali facciano da antistress. Intanto c'è un disco nuovo, abbiamo scelto Alan Walker e Ava Max, c'è Fate.

0: Ragazzi, ma che finale però, è la canzone di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate su Disco Radio. Abbiamo già anticipato il titolo della notizia che ci cambierà la vita, che io ripeterei prima di chiamare in causa gli scienziati, se siete d'accordo.
1: Cani e gatti calmano davvero lo stress?
0: Ecco, adesso lo scopriamo.
2: Ne conto.

0: Allora c'è il Gattaro qui con noi,
1: sì,
0: quindi tu potrai eventualmente smentire il...
1: Assolutamente.
0: La ricerca che il team ci sta proponendo.
1: Pronto.
0: Allora, un team di ricercatori qualunque, non si sa esattamente da dove arrivino.
2: Già però, bello, però il campione è ampio.
0: Ha invitato, sì. ha inviato, pardon, a 188 partecipanti.
1: Ah, certo, gli amici.
0: Ogni giorno per 5 giorni consecutivi, 10 notifiche con una serie di domande sul loro umore e indicando se in quel momento stessero interagendo con il loro animale domestico.
1: Sto parlando di un sondaggio su WhatsApp. Ragazzi, fatto a 100 amici. Bene.
0: L'ha scritta Marco sta notizia.
1: Sì, davvero.
0: Il team ha scoperto che quando un umano era stressato per cause esterne e interagiva con il suo cane o il suo gatto, rimaneva stressato anche dopo l'interazione. E
1: senza
0: chi interagiva con i gatti si ritrovava con livelli di stress superiori a quelli precedenti, addirittura.
1: Uh-huh.
0: Questo non significa che interagire con cani e gatti non abbia effetti positivi, che invece ci sono e sono documentati. Significa piuttosto che queste interazioni non funzionano da cuscinetto emotivo. Interessante poi la differenza tra cani e gatti, sulla quale il team avanza addirittura un'ipotesi.
2: Coraggiosi!
1: Azzardano. Vai, vai!
0: I felini sono più esigenti dal punto di vista emotivo e le coccole con loro possono essere più complicate, il che non aiuta a ridurre lo stress. I cani potrebbero semplicemente essere più facili e quindi perlomeno non peggiorare la situazione.
1: Mamma mia. mi toccate sull'intimo.
0: Niente
1: qua.
0: Che tu non
2: sapete
0: eri fra...
2: chi l'ha scritta secondo me sta ricerca?
0: Chi l'ha scritta?
2: Un gatto.
1: Perché dici, lasciateci stare,
0: infastidito dal suo umano.
1: Dovete toccare
0: 188 partecipanti.
1: Giù,
0: ragazzi,
1: le crocchette,
0: è un
1: giù l'umido.
0: Okay, senti, ma tu invece personalmente hai questo beneficio?
1: Ma no, ma scherzo. Ma il fatto già che appena ti si accoccano vicini ti addormenti è un evidente indicatore che lo stress si abbassa a tal punto che si amplificano le onde alfa, quelle del sonno.
0: Sì.
1: Quindi per me è vero che Cooper, vieni qua che ti faccio le cose. Vieni qua, Cooper, porca miseria. Vieni qua, Cooper. Cioè
0: devi,
1: mi può creare stress quella roba lì. Però per chi è abituato ad avere gatti,
0: sì,
1: è una condizione che conosce bene, insomma. Quindi anzi, quando vengono ti sembra quasi di essere in una condizione di super divinità, no? È venuto a farsi le coccole proprio da me.
0: Okay.
1: Invece il cane lo chiami, viene sempre,
0: sì,
1: quello è una garanzia. Cioè...
0: Senti, ma i tuoi cosa ti dicono?
1: Allora, i miei sono tre e hanno caratteri diversi, per cui Cooper dice crocchette, crocchette, crocchette, crocchette, crocchette.
0: Solo quello,
1: eh? Blair, che è molto più diffidente, cioè, dice umido, umido, umido, umido. Il catalogo, che è più indipendente, gira, eccetera, che premietto, premietto, premietto.
0: Okay, ok.
1: Quindi è proprio solo sentimento il loro,
0: certo,
1: nei miei confronti.
0: Certo. E se il vostro animale invece potesse rispondere, qual è la prima domanda che gli fareste? Perché questo è interessante. Tipo ai gatti, dove sei stato? Subito.
1: Sì,
0: subito,
1: sì,
0: dove sei,
1: sì.
0: Perché hai fatto così tardi? Dove sei stato?
1: Tutta la notte.
0: Tutta la notte, esatto. 393 800 3000.

0: sono Alessio da Mezzago e ascolto Belli Svegli perché sarebbe impossibile non farlo. Ci sono un sacco di cose splendide, ad esclusione di Fantini che si impegna, ma...
1: Belli Svegli!

0: ma il laser di Goldrake nel finale cosa c'entrava? Allora, il disco di Kikalif che si chiama Duro Tetete su Disco Radio alle 9.15. Nell'appuntamento con i belli svegli c'è Omar Fantini, c'è Marco Redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi e soprattutto ci siete voi, cari possessori di amici a quattro zampe, che siano cani, gatti o insomma o altri animaletti. Sembra che da una ricerca venga fuori che cani e gatti in realtà non calmerebbero davvero dallo stress.
1: Questo va, secondo te vale anche per gli altri animali? Tipo conigli, cavie peruviane, criceti, topi, tutti gli altri animali che si tengono in casa, diciamo.
0: Oddio, se penso al coniglio, al coniglio, sì, cioè nel senso che me lo immagino già un po' più libero degli altri. Gli altri forse nella gabbietta, magari hai un po' meno interazione di quel tipo, un po' meno contatto forse, no?
1: E il criceto sì, però la cavia gira libera di solito, sì. La peruviana, un po' più grossina, per cui... Perché no, vabbè, ero curioso di capire, perché qua la ricerca parla di cani e gatti, però magari si può estendere a tutti gli altri animali.
0: Assolutamente.
1: Tipo, gli uccelli non, sicuramente non calmano dallo stress. Cioè l'uccello in casa, veramente, io non so come si possa... No?
0: No, anch'io non sarei uno.
1: No, a parte poi... il pappagallino del mio vicino che è strepitoso, che è quello che mi fa il suono del citofono.
0: Sì?
1: E io vado ad aprire la porta.
0: Ma vero?
1: Fa il suono identico. Ma... E quando sono di sotto, lo fa talmente, ce l'ho vicino,
0: sì?
1: Sembra lontano tanto quanto quello della porta.
0: No, vabbè, dai, ma aspetta.
1: Quindi io di corsa a salire ad aprire, sì, e non c'è nessuno.
0: Ma il tuo citofono fa... Cioè,
1: no,
0: di quelli
1: no,
0: lì
1: no,
0: o...
1: è una specie di blim blon.
0: Ah,
1: tipo...
0: ok, ecco perché
1: sì, non saprei neanche dirtelo, ma...
2: Il suo citofono fa...
3: Loreto!
1: Per quello che lo fa bene. Adesso non è che...
2: vabbè.
1: Saluta anche...
0: Ci arrivano foto di gambe? Ci arrivano foto di gambe?
1: Nel senso?
0: No, nel senso,
1: Fabri,
0: gambe con gatti appollaiati sopra. E sì. Sinceramente, a me averle in mezzo alle gambe per tutta la notte mi stressa un pochino, scrive Marco da Mortale.
1: Ma forse sei tu perché... che lo cerchi,
0: no,
1: guarda
0: ma
1: lì che...
0: forse
1: è la gamba che va a cercare il gatto,
0: ma
1: dai.
0: Il caldo.
1: Ma smetti.
0: I miei gatti stanno in casa. La prima cosa che gli chiederei è chi ha vomitato? Perché quando lo fanno guardano me e poi si guardano loro due. Due gatti sì. Omertosi, scrive Patrizia.
1: Chi io? No.
0: No, è stato lui.
1: Forse lui. Forse lui.
0: Io. Guardalo,
1: no,
0: quella faccia lì.
1: Mai. È lei quella che beve. No.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
4: Belli svegli. La prima domanda che farei alla mia cagnolina, alla Milka.
0: Sì.
4: Cocchierina. Di 11 anni
0: e viola.
4: Perché ti rotoli nella cacca? Cosa ci trovi di così bello
1: è
4: a
1: piccolina?
4: Rotolarti nella cacca? Me lo spieghi? Che magari lo faccio anch'io.
0: No.
4: Ciao ragazzi.
0: Cioè, perché tu dici quando la porta fuori lei appena trova si rotola?
1: Ma è una cagnolina o è una gatta?
0: No, una cagnolina.
1: Cagnolina.
0: Milka, cucchierina. Si vede che
1: come sai che non lo so, non saprei proprio, questo non lo so. Io so che la mia gatta bianca, Blair,
0: sì,
1: ogni tanto torna beige. Perché si rotola nell'orto del vicino.
0: Ah, ok.
1: E da bianca diventa beige. Perché è un gatto nuovo, champagne.
0: E dice: vabbè, ma che palle, sto colore bianco per tutta la vita. Dai, sì, via, tocco di colore.
1: Fatta la tinta, Blair. Sì.
0: Vado a fare gli chatouche.
1: Sì. Esatto, sì.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigi rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Siete voi, il Moulin
15: Rouge! Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
17: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
16: 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
17: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
18: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
20: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
21: Disco Radio.
0: Vabbè, volevo anche capire se i vostri animali a quattro zampe interagiscono con voi, cioè se poteste fare una domanda al vostro, che cosa gli chiedereste, per esempio, e soprattutto magari potete immaginarvi anche la risposta.
1: Beh, c'è chi dice: io farei solo una domanda, una sola, alla mia gatta che non sta mai zitta, ma è proprio necessario urlare a tutte le ore del giorno?
0: Perché le gatte gridano?
1: E poi ovviamente ridare anche da mangiare, perché tanto ha ragione lei.
0: Ma come premio? Ah, ma perché lei grida perché vuole da mangiare? Così? Oh mamma mia, che fastidio.
1: Sai che i gatti in natura non miagolano?

0: provate a fare i conti, provate 8 più 8 più 3. No, non era su quello. 1993, ragazzi.
1: Allora 1883.
0: Poteva essere così. No, in realtà è una canzone che arriva proprio dall'inizio degli anni 90, per cui di tempo ne è passato parecchio, però non sembra invecchiare, eh?
1: No, ma neanche Max.
0: È vero, anche questo. Allora, a proposito di animali a quattro zampe, i vostri a cui vorreste fare una domanda per capire che cosa vi risponderebbero, la prima domanda che vi verrebbe in mente da porgli qual è? Belli svegli, io chiederei al mio cane chi sopporta di meno in famiglia tranne me, mia madre, mio padre, no. Mia sorella, sì. Christian.
1: Tra me, mia madre, mio padre e mia sorella.
0: Sì, esatto, Christian.
1: Perché mia sorella Christian, oddio, no. Siamo aperti
0: no,
1: a tutto,
0: Christian era la firma, si capiva,
1: siamo aperti
0: si capiva,
1: a tutto,
0: si
1: cioè.
0: Così comunque
1: tanto
0: è meglio.
1: È mia sorella Christian per curiosità. Cioè, quindi
2: notato anch'io che
1: sta sorella è,
0: beh,
1: è bizzarra,
0: però,
1: bizzarra.
0: Ma lo vedi, no, da chi va più spesso magari, no? Potrebbe essere un'indicazione.
1: Ma lui è chi sopporta meno, quindi devi andare per esclusione,
0: è un po'
1: difficile.
0: Certo, è vero.
1: Sentiamo se lo chiedi, secondo me sei tu. Perché è la coda di paglia.
0: Potrebbe essere. Pronto.
3: Ciao Zio, ma ciao Zio Fabri, sono quella Varese. Io cosa chiederei alla mia gatta di 18 anni? Ma non hai ancora capito dopo 18 anni che ci alziamo quando sono la sveglia e non prima. Per favore, lasciaci dormire.
1: Ti dico cosa risponde lei?
0: Cosa?
1: Certo che l'ho capito. Per quello vengo a rompervi le balle prima.
0: È un risveglio, come dire, più attivo?
1: No, è che gli piace rompere le scatole ai gatti.
0: Anche
1: sono nati per quella roba
0: anche
1: lì.
0: Anche i tuoi fanno
1: così. No, i miei non... anzi,
0: vero?
1: Diciamo che dorme solo Blair con me e si alza quando mi alzo io. Quando
0: allora,
1: sono una sveglia.
0: A proposito di chi ha gatti, credo che quella del Dibru, di cui ogni tanto parla...
1: Sì.
0: E invece faccia quello, vada a svegliarlo.
1: Lo sveglia prima.
0: Sì,
2: Secondo me è un animale perché tu ti svegli comunque presto. No?
1: Sì, ma anche quando è nel weekend, magari si allunga un po'. Non
0: rimane
1: vengono
0: lì.
1: Mai.
0: Non vengono.
1: Sì, no. Credo che allora sono animali notturni in generale. Per cui se dormono molto durante il giorno, poi vengono, si attivano di notte e ti svegliano un po' prima.
0: I
1: però
0: i famosi pipi gatti.
1: Sì. C'è anche la pipì del gatto, nel senso, poi non so bene tu che abitudini hai, però.
0: No, quelli notturni sono i pipì gatti. Allora, Katia D'Alessione, il mio Glock, chiederei perché con quattro letti a casa deve dormire proprio con me.
1: Camisera,
0: è un pastore tedesco bellissimo, ragazzi. Veramente
1: 40
0: bellissimo.
1: Kg di cane.
0: A proposito,
1: questo emanerà un, non so, 45 gradi di temperatura.
0: A che temperatura stanno gli animali?
1: Un po' più alta della nostra, se non sbaglio. 39 mi sembra.
0: Adesso vado a vedere che c'è una curiosità rispetto a questa cosa. Mentre sentiamo una canzone magari. E aspettiamo anche i vostri messaggi al 393 800 3000. Se poteste fare una domanda al vostro amico a quattro zampe, che cosa gli chiedereste? E magari immaginatevi anche la risposta. Another

0: chissà se Lady Gaga c'ha un gatto. Dirty insieme a lei con Runaway su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Si aggiunge anche il dottor Gaias, felice
1: possessore, no?
0: Possessore, no, non si dice più possessore.
2: Convivente
1: di gatti.
0: Quanti?
1: Due.
0: Che cosa gli chiederesti?
1: Ah, i gatti? Non lo so, a uno perché fa il bullo con l'altra.
0: Sì.
1: E all'altra, ma perché lo temi? Perché fuggi?
0: Perché fuggi?
2: Ma
0: perché
2: va, fuggi? Ma gli faccio credere che ho paura.
1: No, questa veramente ha paura.
2: Fai percorrere un po' del ruolo del maschio.
1: Lui fa il maschio gradasso.
0: Uh-huh. Quindi ma perché sono un maschio e una femmina?
1: Un maschio e una femmina, ma lui è molto più piccolo di lei. Però, non lo so, lui le ruba il pranzo, la caccia, le morde il sedere. Cioè fa
0: ma
1: queste
0: vero?
1: Cose.
0: Vero?
1: Sì, fa delle cose assurde.
0: Io avevo un gatto. Io avevo un gatto, ci scrivono, al mare un anno, è uscito ed è tornato tutto graffiato. Gli avrei chiesto: ma perché sei uscito di casa? Che a Milano non lo fai mai.
2: Che a Milano non sarebbe... pensavo ci fosse rimaranza anche al mare.
0: Ma soprattutto a Milano forse non sarebbe più ritornato con quel traffico tentacolare. È difficile poi,
2: Dipende dove vivi a Milano.
0: Anche cioè, quello è vero. Jack è Rottweiler di 8 mesi. Quanto ti diverti a trascinarmi in salita sui sentieri, che poi appena mi fermo inizi a tirare e in discesa mi fai capottare, scrive la Simona da Bergamo. Quanto ti diverti?
2: Parecchio.
0: Questo è il Rottweiler di Simona. Alla mia gatta chiederei: ma tu hai capito come ti chiami o ci ignori volontariamente? Nicolas da Valenza.
2: Me lo stai chiedendo sul serio?
0: Certo.
2: Non sai già la risposta.
0: Questo è il gatto di Nicolas. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio. Io chiederei alla mia coniglia,
0: sì?
3: Perché deve mettersi a scavare tra le 3, le 4, le 5 del mattino e soprattutto dove deve andare? Perché devi metterti a scavare? Perché? Dove devi andare? Chi devi cercare? Loro? Devi andare in Cina? Che devi fare?
2: No, è scavo per Alice.
0: Esatto.
2: Siamo in ritardo, dobbiamo andare. È là sotto, voglio dire.
0: Certo.
2: No, già che ho tolto il panciotto e.
0: Controlla se ha il monocolo, se ha quel monocolino lì con la cipolla, poi è sicuramente.
4: No, non ha mai avuto il monocolo.
0: No, c'ha la cipolla.
4: È Mandela quello.
2: Allora, basta questa
0: Mandela,
2: cosa.
0: Mandela, accidenti.
2: Ricordati che siamo nell'universo parallelo dal 2008.
0: Va bene, allora ci fermiamo per un attimo perché c'è il Gaias che ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo, quindi sentiamo quali sono gli aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Laura Ghirardi in via Gatta Melata a Milano. La donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco, oggi alle 19 un presidio nel punto dell'incidente. Oggi la terza ondata di calore, temperature fine 38 gradi, il comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Può colpire ancora e rimane in carcere il 22enne che ha accoltellato senza motivo un uomo in zona San Siro a Milano, per lui anche una visita psichiatrica. A Chivasso prorogata la zona rossa nell'area della stazione, sarà in vigore per tutto il 2026. Mondiale di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto, va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Giorgia Meloni al summit della NATO ad Ankara, l'incontro con Zelensky e la promessa di proseguire con il sostegno all'Ucraina. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Nella giornata di mercoledì, condizioni stabili anticicloniche sul nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Correnti da nord-ovest trasporteranno anche delle velature a tratti estese e soprattutto potranno portare a venti di caduta responsabili di un ulteriore aumento delle temperature con massime fino a 38-39 gradi in pianura in città Milano e Torino. Si tratterà comunque di caldo torrido per via dei bassi tassi di umidità, quindi durante la sera e la notte temperature un po' più accettabili. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Allora, messaggi da sentire, c'è anche questo. Pronto?
9: Ciao belli svegli. A me piacerebbe chiedere alle mie tartarughe cosa pensano di me. Quando mi avvicino all'acquario, gli agito il barattolo dei gamberetti, loro si tirano su in piedi, allungano il collo fino a quasi strapparsi la testa dal guscio.
8: Sì.
9: Poi mi chiamano, mi distraggo e mi dimentico di dargli da mangiare.
8: No, povere,
4: ciao,
8: povere.
4: Volevo sapere. Sei sicuro di voler sapere cosa dicono?
8: Secondo me no, non è così sicuro. Vabbè, grazie, però intanto i vostri messaggi li aspettiamo sempre al 393 800 3000. Fate una domanda al vostro animale di casa, che sia a quattro zampe o meno, che cosa gli chiedereste? I can't get no

0: che si chiama New Religion. Le 9.45 su Disco Radio, ci sono i belli svegli e ci siete voi, soprattutto con i vostri amici a quattro zampe con i quali fate dei discorsi, cioè sostanzialmente chi è che non parla col proprio animaletto?
1: Ma soprattutto chi riesce a mantenere la voce normale? Perché facciamo quelle voci lì idiote?
0: Stessa cosa che si fa con i bimbi, uguale, no? Che poi se vai a vedere,
1: guarda, come dire, guarda che ho 35 anni se fai il conto per 7.
0: Se vai a vedere, senti chi parla, senti anche nel film i piccoli sono doppiati con la voce di Paolo Villaggio e quindi ci sono i commenti delle loro voci che dicono: ma questo qua perché deve parlare così? Ma cosa per chi mi ha preso? Ma cos'è, scemo? Esatto. Pronto?
2: Allora, allora io chiederei Ciro.
0: Cosa?
1: Io chiederei al mio gatto.
0: Sì?
1: Ma perché lecchi i muri?
0: Ma vero?
1: Sì, il nostro gatto lecca i muri, c'è scritto. Quindi gli chiederei: perché lecchi i muri?
0: Perché non è una cosa comune.
1: Sono buoni.
0: Evidentemente gli piace
1: la tempera con questo fragola che potrebbe andare fuori di testa.
0: Però c'è anche un altro messaggio da sentire, che è questo. Pronto?
2: Guarda, se il mio gatto Ciro, quello che mi è nato in casa, mi dovesse fare una domanda, mi direbbe: scemulito, ma quando è che vi decidete a mettere l'aria condizionata a casa d'estate, che se no mi tocca andare fuori? Ecco, questo mi direbbe.
1: Sì.
0: oppure pronto.
3: Ciao ragazzi, Andrea Geometra da Legnano, adesso da Massa, perché sono da queste parti. Io ho un gatto e si chiama Kiwi, e la domanda che spesso gli faccio è: li vuoi quei kiwi?
0: No, ti prego, oddio. Non me l'aspettavo.
1: Vai Fabri.
0: Gli chiederei.
1: Vai, 10 volte.
0: No, non sono assolutamente in grado, ma ci mancherebbe. Però ci arriva la foto di un. Cos'è? Un. Che razza è?
1: Tutto, ma quale?
0: Tutto piegolato, quello che mangia fino ad esplodere.
1: Quello è un bulldog.
0: È un bulldog, tant'è che la domanda appunto è:
1: inglese.
0: Gli chiederei, ma ti fermi o continueresti a mangiare fino a scoppiare?
2: Davvero?
0: E ci manda un'altra foto di lui con in bocca un peluche.
1: Uguale.
0: Della sua stessa razza.
4: Non si capisce che è il peluche.
0: No, vero, va bellissimi. Allora, ci sentiamo una canzone, dai che ne abbiamo un sacco da suonare ancora, e poi i vostri messaggi al 393 800 3000.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Giovanotti che si chiama DNA, una volta cantavano si va a far l'amore e ora invece mescolano i DNA e quindi insomma una cosa come dire più...
1: Chi è che cantava si va a far l'amore?
0: No, non lo so, però tutte le canzoni d'amore, l'amore, facciamo l'amore, a fare l'amore, eccetera eccetera, adesso mescolano i DNA.
1: Che però è gravidanza. Se si mescola il DNA,
0: l'atto però è quello
1: sì,
0: lì, no?
1: Però capito, andiamo a fare l'amore non sottintendeva necessariamente figliare. Capito?
0: Invece
1: qua
0: così,
1: invece mi sta sottintendendo già la figliaggine.
0: C'hai ragione. Al mio Terranova di nome Ombra chiederei: ma perché sbavi di continuo, Lello?
1: Se mi faccio la bocca così, scusa.
0: Immaginati quanta ne produce, tra l'altro.
1: La poveretto. Domanda è: perché sbavi tu di notte quando dormi?
0: Certo. Gli chiederei tutti i giorni: ma com'è possibile che 40 kg di cane tu abbia paura di tutto? Ste, tra l'altro ci manda la foto del suo cane con una fila di salsicce in bocca.
1: Di plastica.
0: Di plastica, purtroppo per lui.
1: Non la faccia intimorita.
0: No, mi sembra...
1: Anzi, la faccia un po' da...
0: Bello sereno. Non mi tocca nulla. No. Io alla mia gatta chiederei se ci vuole bene e se io e mio marito siamo per lei degli ottimi schiavi. Martina da Treviglio. Probabilmente risponderebbe
1: di sì. La seconda sì, la prima...
0: Già, ti voglio bene, ma solo in certe
1: finché
0: occasioni.
1: Finché arrivano le crocchette.
0: Ecco, poi magari anche no. Oppure, questa è la mia Morgana.
1: Bellissima.
0: Che ho appena finito di salutare poco prima di uscire per andare al lavoro. E sì, anche io le ho fatto la vocina.
1: La vocina, certo. Ciao Morganina, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo.
0: Morganina particolare per il suo colore, sì.
1: Allora... Femmina ovviamente perché è una tricolore, anche se si vede poco il bianco, però è bianca, però è molto nera, con il tigrato rosso e alla parte finale della coda a strisce quelle da gatto rosso, diciamo.
0: No, però ti spiego, Morgana ha avuto un incidente e le hanno trapiantato un pezzo il finale della coda.
1: Allora,
0: di un altro gatto.
1: È venuto bene comunque.
0: Sembra veramente che arrivi da un altro gatto,
1: Un pezzo di un altro gatto.
0: Preso e incollato lì. Va bene, allora abbiamo preparato anche la canzone dei Medusa, riusciamo a sentirla? Forse sì.

0: Saldi sono reali, mica virtuali.
1: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: Allora, messaggi ne sono arrivati veramente tantissimi, ma soprattutto un sacco delle foto dei vostri amici a quattro zampe. L'ultima è quella di Bea, detta la Iena. Non so perché la Iena, povera.
7: Dei colori, dai, i colori sì. Un po' ce li ha.
6: Però c'è una faccia così simpatica, peraltro sembra... esatto, c'è anche un po' un'età, sì. È vero. Sì, un po' tutta tondata di bianco sugli occhi.
7: Che nell'età non ha perso comunque
6: il carattere.
7: La cazzimma.
6: Può essere.
7: Brava Iena.
6: Allora, riusciamo a sentire almeno un pezzettino della canzone di Medusa ed Henry Camamil che abbiamo già in sottofondo.
7: Chissà se accarezzarli Medusa porta relax.
6: Forse no, forse no.
7: Non sotto, sopra. Carezzare di sopra non so.

0: dobbiamo andare, che è arrivata l'ora, dobbiamo salutarci qui. Però magari questa cosa degli animali la riprendiamo, perché mi è molto piaciuta. Soprattutto c'è tanta varietà, non è che sono solo i quattro zampe classici, cani e gatti. C'è gente che ha la qualunque, insomma, no?
1: Ma però solo conigli e tartarughe.
0: No, anche un maialino c'è arrivato.
1: Ah, sì.
0: Con in grotta un gatto, tra l'altro.
1: Se era un maiale o un cinghiale.
0: Non
1: perché
0: si
1: aveva
0: capiva.
1: Il pelo.
0: Sì.
1: I maiali hanno il pelo.
2: Sarà una pata negra.
0: Cosa sarà?
1: Sarà
0: scusa?
1: Una pattagana. La porta negra, questa sera è arrivata la Vale,
0: ecco,
1: pronti a mangiare?
0: Volevamo chiudere.
1: Tirate fuori la fettatrice.
2: No, Vale, ma povera pata negra.
0: Dai, ci dobbiamo salutare qua, è pronta la Vale per il resto della mattinata. Grazie Marco in redazione.

Oggi siamo in ritardo, guarda che vi segno, 3 minuti dopo le 10, così inizia il nostro appuntamento, 3 ore insieme, a metà della settimana. Come la va là fuori? Qual è l'umore di questo mercoledì 8 di luglio, come è iniziata la mattinata? La mia, così così, ma ci siete voi, lo so, ci siamo con la nostra musica, pronti, partiamo, cosa ridete? Axwell, la novità, schiscia, schiscia lì il butù.

Whatever Turns You On, Axwell, la novità su Disco Radio che dà il calcio d'inizio alle nostre tre ore insieme, 10 e 6 minuti sul calendario mercoledì 8 di luglio. Questo vuol dire che abbiamo spaccato letteralmente a metà questa settimana, quindi ufficialmente vediamo l'orizzonte, ovvero sempre più vicino il fine settimana, quindi a questo punto tutto in discesa, direi. Ragazzi, abbiamo tre ore da condividere, facciamo le cose importanti. Innanzitutto magari presentarmi: sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a chi accende la radio adesso, a chi invece ce l'ha nelle orecchie da un po'. E poi il nostro numero 393 800 3000, segnatevelo se ancora non lo conoscete, magari siete capitati oggi su Disco Radio, perché noi vi tiriamo in mezzo tutta la mattinata per insomma raccontarci come siete arrivati in questo mercoledì, e poi parleremo di diverse cose durante il corso delle nostre ore insieme. Non manca sicuramente la musica, abbiamo scelto la prossima, Alok Khalid, questa è Dive Into Me.

0: Dive Into Me su Disco Radio, 13 minuti dopo le 10 nella nostra mattinata insieme di questo mercoledì appena iniziata. Troviamo tempo e spazio anche per la storia del ritmo, tra poco indietro nel tempo fino al 98.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90, e sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
14: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
15: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
14: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
16: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
17: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
0: Disco Radio. Siete pronti? Perché torniamo indietro nel tempo, apriamo i cassetti dei vostri ricordi. Un disco dance storico allora, quello che passa su Disco Radio. Adesso 1998, i Venga Boys, We Like to Party.

abbiamo scelto Magnetic, 10 e 24, mercoledì mattina insieme, subito 393-800-3000, perché vi stiamo facendo una domanda, ovvero tutti quanti nella vita hanno avuto, da giovani o meno giovani, un beniamino, e allora vi chiediamo qual è il personaggio dello spettacolo, del cinema, uno sportivo magari, che avete incontrato, che vorreste incontrare, o meglio, ancora di più, avete un cimelio di questo personaggio? Mi viene in mente, no? Magari un calciatore quando lancia il pallone fuori dal campo di calcio, ci sono i tifosi che se lo prendono e se lo tengono a casa come cimelio, oppure anche semplicemente un autografo del vostro beniamino, siete riusciti a prenderlo. Mi viene in mente la maglietta lanciata da un cantante dal palco durante un concerto. Dai, 393 800 3000, sbizzarritevi adesso.

0: Ritmo ritmo, così su Disco Radio, 33 minuti dopo le 10, insieme in questo mercoledì 8 di luglio. Si stava parlando di personaggi VIPs, very important people, incontrati magari per caso, per strada o ad un appuntamento, che so, un concerto, una partita di calcio. Quindi vi abbiamo chiesto qual è il vostro beniamino, che sia sportivo, cantante, insomma fate voi, e se avete un suo autografo o un cimelio che gli appartiene.
1: Buongiorno.
0: Chi è?
1: Il mio idolo è Max Pezzali da sempre. Le sue canzoni le ascoltavo fin da ragazzina. L'ho soltanto visto ovviamente i concerti. No, non l'ho mai incontrato e non ho neanche un suo autografo, anche se mi piacerebbe. Invece mia sorella, che è 6 anni più giovane di me, incontrò un giorno Fioravanti, il nuotatore,
0: buono,
1: e in una piscina, e si fece autografare il telomare, che era tutto bianco col disegno di Goku, e da quel giorno non lo lavò mai più.
0: Immagino.
1: Ciao Angela.
0: Ciao Angela, caro Fabrizio Gaias, il tuo beniamino, perché ridi?
2: No, così mi è venuto un pensiero.
0: Hai un autografo così, di un, che ne so, una persona famosa?
2: Qualcuno di Valentina Guidi, non so se la conosci, una persona molto famosa qui.
0: Va.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Radio. 10.34, torna anche la nostra redazione, ben trovato Fabrizio Gaias.
2: Grazie Valentina, buona giornata. Oggi la terza ondata di calore, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16, con caldo e vento anche l'allarme incendi oggi e domani di livello elevato in Piemonte, ieri un vasto incendio in provincia di Alessandria. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Laura Ghirardi in via Gattamelata a Milano, la donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco. L'inchiesta sugli arbitri per Gianluca Rocchi, nuova accusa di frode sportiva, si sarebbe accordato con l'Inter per avere Mariani in campo nel match col Torino del 26 aprile scorso. Mondiale di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto, va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Il summit della NATO ad Ankara, Donald Trump a ruota libera, pessima la Spagna, stoppa il commercio con lei, pessima anche l'Italia per la mancata concessione delle basi, sull'Iran il cessate il fuoco è finito. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
3: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
8: and Drop. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione, torna il From Disco to Disco, ripartiamo da Calvin Harris, c'è

0: Comunicazione 10 minuti alle 11. Beniamini, i vostri nella vita, qualcuno lo ha incontrato, i VIPs, no? Quelli a cui cerchi di strappare un autografo o una foto. Vi abbiamo chiesto chi è il vostro personaggio del cuore, che sia uno sportivo, un cantante, un attore, insomma, ai vostri messaggi 393-800-3000. Tutti pazzi invece per Taylor Swift. Un ricordo del matrimonio di Taylor è già in vendita su eBay. A pochi giorni dalle nozze di Taylor Swift, uno dei souvenir dell'evento è già comparso online. Si tratta di un fazzoletto ricamato con il monogramma della coppia, messo in vendita su eBay per $99, che dicendo così, insomma, non sembra neanche tanto, L'annuncio ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo i fan tra chi lo considera un semplice oggetto da collezione e chi trova curioso che un ricordo così personale sia finito sul mercato quasi immediatamente. Del resto, quando si parla di Taylor Swift, si discute sempre, no? Ma anche il più piccolo dettaglio può trasformarsi in un cimelio ricercatissimo. Quindi vi abbiamo chiesto se voi possedete qualcosa di un personaggio che amate particolarmente. Che so, dicevamo prima, magari il pallone lanciato fuori dal campo sportivo, in quel caso di un calciatore, o magari un autografo del vostro cantante o attore preferito, una foto. Quindi chi avete incontrato e avete qualcosa di lui? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: 10 minuti alle 11, vi accompagno in questo mercoledì 8 di luglio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Bebe Rexha, adesso David Guetta, cioè Sad Girl.

In Your Eyes su Disco Radio, l'ultima che suoniamo per questa prima ora insieme. Ne condividiamo tre in questo mercoledì che ci accompagna a metà di questa settimana calda, almeno qui su Milano. Dalle vostre parti come si sta e soprattutto cosa state facendo? 393 800 3000. Le 11 precise. Disco Radio. Vi immagino là fuori in mezzo al traffico, quelli che sono in giro per appuntamenti lavorativi, tanti in ufficio in questo momento, ovviamente sono tantissimi anche gli ascoltatori che ci sentono dalle varie attività, mi vengono in mente i bar e i ristoranti che magari stanno preparando già la linea per il pranzo. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la novità, la prossima Ocean House.

Suonano come novità in questa settimana qui su Disco Radio. Vi ricordo che la nostra musica potete andarla a votare sul sito, semplice farlo entrando nel sito discoradio.it, scegliete la sezione dedicata al Music Club, il laboratorio appunto di musica della radio, e lì votando la musica che vi piace di più ogni settimana, con un po' di fortuna potete portarvi a casa i nostri premi e i nostri gadget, quindi provateci anche in estate per accaparrarvi la nostra Disco Radio Bag. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. La prossima ci sono i Medusa, abbiamo scelto

0: La città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
4: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
3: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
4: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
8: È il momento.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Siete voi il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
12: Disco Radio. C'è un disco dance storico da riascoltare ogni ora su Disco Radio, poi l'extended version ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso abbiamo scelto il 2000, vi portiamo lì con Kim Lucas, cioè Let Be The Night.

Ragazzi, fatto sta che i nostri ascoltatori, molti, non hanno idee particolari per il weekend. Cioè avrebbero voglia di andare da qualche parte, ma non sanno dove perché costa tutto troppo, hai poche ore a disposizione. Fatto sta che vicino a noi ci sono dei posti bellissimi da visitare, in cui magari ti prendi anche un po' di fresco. Date un consiglio magari di un posto che avete visto recentemente ai nostri ascoltatori. Dai, facciamo un po' da tour operator. La musica ad accompagnarvi, abbiamo scelto la prossima, cioè Change.

0: 8 minuti vi accompagniamo in questo mercoledì 8 di luglio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che la radio l'accendono in questo istante, dritti verso la pausa pranzo che anche oggi condividiamo insieme. Prima però stavamo parlando di posti carini in zona da noi per andarsi a prendere anche un po' di refrigerio, no? Molti sono indecisi durante il weekend, non sanno che fare, ma dalle nostre parti ci sono dei posti davvero degni di nota. Caro Francesco Di Bruno,
1: guarda Vale,
0: dai
1: sono
0: un
1: qua
0: consiglio
1: tutto
0: anche tu, un posto carino che hai visto, come no?
1: No, io non do consigli, io aspetto i tuoi di consigli, ne ho bisogno.
0: Ma scusa, un posto carino che hai visto ultimamente?
1: No, ero alla Maura a vedere i Foo Fighters. No.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. 11:30 precisi la nostra redazione, benvenuto Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Laura Ghirardi in via Gattamelata a Milano, la donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco. Emergenza caldo, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12:30 e le 16. Maxi operazione contro la pedopornografia a Milano, Lodi, Brescia e in altre 14 città, tra cui Torino, 7 arresti e 30 gli indagati. Nella rete della polizia, uomini di età compresa fra i 19 e i 59 anni che accedevano al dark web dove si scambiavano video pedopornografici e di abusi e violenze su minori. Inchiesta sugli arbitri per Gianluca Rocchi, nuova accusa di frode sportiva nel mirino, una quarta partita Inter-Torino del 26 aprile 2026 e la designazione dell'arbitro Mariani. Mondiale di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto e va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Dal summit della NATO ad Ankara, Donald Trump parla dell'Iran, il cessate il fuoco è finito. Facciamo però il punto su quanto detto da Donald Trump con il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Come si temeva, Trump ha utilizzato la vigilia estrema del vertice operativo di questa mattina dei capi della NATO per attaccare ancora l'Europa e l'Italia, ma soprattutto la Spagna. In questo caso rompiamo i rapporti commerciali perché questo paese non ci aiuta in nulla, prende e non aiuta. Ed è l'accusa anche all'Italia, che al momento opportuno non ha fornito le sue basi, ha fatto molto male, con lei anche gli altri europei. E in generale sono stufo di pagare tutti quei soldi per la NATO e non avere in cambio niente. E la Groenlandia è un nostro interesse strategico. Mancava solo l'Iran, ma ha attaccato anche lì. Cosa ha detto? La tregua di fatto è finita con quello che è successo questa mattina. Non so cosa vogliono fare i miei negoziatori, ma per me con Teheran è chiusa. Così, a tutto campo, in negativo, senza freni, il presidente americano ha messo il suo timbro anche su questo vertice della NATO. E speriamo che la situazione, col passare della giornata, non peggiori.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione!
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sting, The Sound Lovers, ci hanno riportato nel 99, Closure e Madame. 45 minuti dopo le 11, cose belle da vedere, intorno a noi ce ne sono un sacco. Molti dei nostri ascoltatori sono sempre indecisi su che fare, specialmente nel weekend. A volte hai poco tempo, altre volte dai, gioca la pigrizia. Fatto sta che vi voglio dare un consiglio. Vi porto in Val d'Aosta, al Forte di Bard, il complesso monumentale della Val d'Aosta. E quest'anno è più ricca che mai l'estate al Forte di Bard. L'edizione, infatti, 2026 propone oltre 20 appuntamenti tra musica, spettacoli ed approfondimenti culturali. Sarà un'estate indimenticabile questa al Forte di Bard. Oltre 20, come dicevamo, gli appuntamenti proposti, non solo musicali. Ad esempio, questo giovedì 9, venerdì 10 luglio alle ore 21:30, la musica cederà il passo allo spettacolo, anzi agli spettacoli confezionati con intelligente e visionaria ironia dal simpaticamente strabordante livornese Paolo Ruffini, e poi ci sarà anche Filippo Caccamo. Per tutte le info, se volete fare un salto al Forte di Bard e godere di questi spettacoli per quest'estate, andate sul loro sito così da visionare tutti gli appuntamenti, www.fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
2: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
3: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
2: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Chiudiamo anche questa seconda ora insieme, una decina di minuti prima di mezzogiorno. Tra pochissimo in pausa pranzo ci state andando. 3938 103.000. Dracula subito.

fino alla fine anche questa Carry On Martin Jensen su Disco Radio, 11:53, dicevamo poco fa. Entriamo tra un attimo in pausa pranzo, per molti mezzogiorno corrisponde alla mezza giornata che se n'è andata via, quindi siamo a metà di questo mercoledì lavorativo per molti. Siete con me, sono Valentina Guidi, in questa settimana vi accompagno fino alle 13 anche con la prossima Joel Corry, cioè Devotion.

torna l'estate, torna un must dell'estate di sempre, Ricky Iglesias, in questo caso con un pezzo del 2015 che avrete sicuramente riconosciuto, Noci e Dia, ci porta puntualissimi a mezzogiorno, le 12 quindi. Benvenuti su Disco Radio, a questo punto va detto buon pomeriggio a quelli che hanno svangato la prima metà di questo mercoledì e quindi accantoniamo mezza giornata lavorativa per goderci un'oretta, mezz'oretta di pausa.

successo, quello di 6 anni fa, in quel caso era Hellon, Alan Walker, Ava Max insieme un'altra volta per questa, la novità su Disco Radio che apre la nostra terza ora insieme, si chiama Fate, siete con me, sono Valentina Guidi. Buongiorno e buon pomeriggio a quelli che la radio l'ascoltano in questo istante, magari dalla macchina perché stanno terminando gli appuntamenti per questa mattinata, decisi ad andare in pausa pranzo tra pochissimo. Ragazzi, noi ci siamo come sempre a metà della settimana ad accompagnarvi con la nostra musica,

0: foto meravigliosa che ci avete mandato, quelli che c'erano a Tradate lo scorso weekend, a Casatisma lo scorso weekend, perché il weekend prima eravamo invece a Tradate, ormai non ci capisco più nulla. Fatto sta che questo sabato torna il disco Radio Party e torna ad Inzago per Inzago Revival, quindi in quel caso un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90 per tutto il paese. Venerdì sera sarà Revival anni 80, sabato invece si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il nostro disco Radio Party, per cui ci saremo con la squadra al completo, Dumunari, Matteo Epis, con me Valentina Guidi insieme a Don Cash. Quindi appuntamento questo sabato 11 luglio dalle ore 22 in Piazza Maggiore. Il disco Radio Party torna ad Inzago, non fatevelo raccontare, mi raccomando, vivetelo. Tra poco la storia del ritmo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Benzina alle stelle, scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
12: Quindi musica, luci e un gran finale!
11: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
13: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
14: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
13: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
14: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
15: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Disco Radio. Torna su Disco Radio come ogni ora l'appuntamento con la storia del ritmo. E allora lo sapete, no? Che ci facciamo sempre un bel salto indietro nel tempo. Adesso 92, abbiamo scelto A Deeper Love.
1: Rhythmic History.

Me, 12:22, molti di voi in pausa pranzo. Ragazzi, allora, l'estate è iniziata e ormai le vacanze sono qua, no? Dietro l'angolo, c'è chi le sta preparando, anzi addirittura c'è chi sta preparando le valigie. Fatto sta che bello, andare al mare, andare in vacanza. Fatto sta che le vacanze sono sempre causa di litigio, soprattutto in partenza. Quindi vi chiediamo, qual è la cosa che più spesso vi fa litigare, soprattutto in coppia? Che so, la preparazione delle valigie piuttosto che la divisione dei compiti, delle cose da fare prima di chiudere casa e quindi, che so, pulire, fare le faccende domestiche, oppure la prenotazione di voli, di hotel. Insomma, che cosa vi fa bisticciare quando scegliete le vacanze? 393 800 3000. Mi viene in mente anche la destinazione, che non mette sempre tutti d'accordo. Abbiamo scelto la prossima, c'è Nico Santos.

0: Mamma mia, che disco! Torna nei suoni di Avicii dal 2011. Era Levels, 12:31 minuti, estate, tempo di vacanze, programmare la partenza. C'è chi è in procinto di partire e quindi si scatenano i litigi. Non sono io a dirle, ma una ricerca che insomma punta l'occhio sulle coppie che prima di partire o durante il viaggio bisticciano per, che so, come preparare le valigie, quanta roba portarsi, piuttosto che già in partenza dalla scelta della destinazione. A lei piace il mare, a lui la montagna. Sono tanti i motivi per cui si litiga, anche ad esempio le faccende domestiche da fare prima di chiudere la casa. Magari stai via qualche giorno e allora le faccio io, le fai tu, ti avevo detto di fare quello. Per cosa litigate? 393 800 3000. Tra un attimo ne parliamo insieme.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Ancora una

0: Era Move Your Feet, Jack Floyd, su Disco Radio, Max Sassari, Major Lazer, i Medusa, ad aprire con Don't Wanna Go Home. 45 minuti dopo mezzogiorno, tempo di vacanze, di partenze, sì sì, tutto molto bello, fatto sta che soprattutto in coppia si litiga tantissimo. Un messaggio che è arrivato mi fa molto sorridere, voglio condividerlo con voi. Viaggiamo in moto, i bagagli per due persone per 15 giorni è un'impresa farli stare. Mia moglie in più si ostina a voler portare il ferro da stiro. Come mai potranno essere i vestiti messi in sacche arrotolate? Lei dice. Buone vacanze, arriva questo messaggio da Dario. Mi fa molto sorridere il fatto che uno si porti il ferro da stiro in moto. Dove ce lo fate stare? Non lo so, ma tutto è possibile quando si parte e si va in vacanza. Viaggiare insieme è meraviglioso, ma la fase della partenza può trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia per molte coppie. L'ansia da aeroporto. Ecco, questa parte della vacanza è messa sotto la lente di ingrandimento, tra controlli di sicurezza, code attese. È una fonte inesauribile di stress e di discussioni. Proprio per disinnescare queste tensioni sta spopolando una nuova e bizzarra tendenza, ovvero la separazione in aeroporto. Non si tratta di una rottura definitiva, state tranquilli, ma di un accordo temporaneo e assolutamente consensuale per vivere al meglio i momenti che precedono l'imbarco. L'idea è semplice quanto efficace, no? I partner come funziona? Si dividono per concedersi qualche momento di totale solitudine, per poi ritrovarsi direttamente a bordo, pronti a quel punto a godersi il volo in serenità. Questa breve pausa strategica permette a ciascuno di gestire il tempo o prepartenza esattamente come desidera, quindi senza costrizioni o compromessi. C'è chi preferisce rilassarsi magari leggendo un libro in un angolo silenzioso, chi vuole fare shopping tra i negozi che desidera o semplicemente bersi un bel caffè in santa pace. Nessuno è obbligato a seguire i ritmi dell'altro, quindi il risultato: moltissime coppie stanno sperimentando come questo distacco momentaneo riesca ad azzerare i litigi e le incomprensioni dell'ultimo minuto. Allontanandosi quindi per un po' prima del decollo, si sta rivelando il segreto perfetto per calmare l'ansia e iniziare la vacanza col piede giusto, ritrovandosi poi felici e rilassati sulle poltrone dell'aereo. Che ne pensate, ragazzi? A proposito di questo, vi chiediamo: qual è quella cosa che vi fa discutere più spesso nel momento in cui state organizzando le vacanze, nel momento in cui viaggiate o magari proprio in aeroporto? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
5: Una decina di minuti insieme ancora fino alle 13 vi accompagno in questo mercoledì pomeriggio appena iniziato. Tra pochissimo arriva anche Don Cash, adesso BTS. C'è

0: salve.
1: Ciao, Donna,
0: ciao,
1: come va?
0: Tutto bene, tutto bene. Come è stato? Ho sentito che è stato veloce, queste tre ore ti sono volate via. Vuoi fartene altre tre? Vuoi rimanere al posto mio?
2: Guarda, ti lascio volentieri il posto.
0: Hai capito? Sono le 13.
3: Disco.
0: Questo brutto vizio che avete voi italiani in generale di andarmene a pranzo e lasciarmi da solo, ragazzi, non è una bella cosa. Vale, non sei una bella persona che mi lasci qui da solo, non si
2: perché
0: fa.
2: Scusami, tu non sei italiano?
0: No, nel senso, ma io sono l'unico italiano che non mangia. Praticamente io mangio alle 5 del pomeriggio, lo sanno tutti.
2: Hai orari diversi.
0: Ma va bene lo stesso, ragazzi. Voi divertitevi, mandate i vostri messaggi, le schiscette, i saluti, quello che volete al 393 800 3000. E comunque sia, partiamo con la novità. Tutte le ore, ragazzi, il meglio della musica di domani lo selezionano Matteo Epis e Domunari. Questa volta alle 13 hanno scelto Axwell e Bon e si chiama Whatever Star You On.
2: Ciao Donna,
0: ciao
2: Vali.
0: Ciao.

0: Insomma, come ti giri, ti giri. Whatever is you turn on. 3 minuti trascorsi dopo le 13. Questa è la Family con lo zio Don. E Marcale Don l'8 luglio, quindi doppio appuntamento, triplo anzi. Prima le 2 ore insieme, regular time. Poi ci sentiamo nel Don't Stop the Party dalle 15 alle 16. Qui dentro si inizia a fare il pomeriggio giovani. E questa sera alle 23 ritorno con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta, rap e pop italiano. Ma allora, intanto ragazzi, le voci importanti sono le vostre. Benvenuti nella nostra Family. C'è un numero, il 393-800-3000, per divertirsi e parlare con noi. Ci sono già tantissimi messaggi di tantissimi...
1: Ed ecco, ecco voi su Disco Radio, sì. Don Cash, il grande ganzo, quello che puntualmente salta al pranzo.
0: Bello, questo mi è piaciuto.
2: Buongiorno Don Cash.
0: Ah, buongiorno a lei.
2: Io volevo fare un saluto ai 4 amici al bar.
0: Eravamo
2: un gruppo splendido che stasera dovrà fare una finale a Segrate.
0: Ah,
2: Locura Open.
0: Che bello.
2: Che dire? Ragazzi, ci vediamo stasera e belli carichi!
0: Che bello questo entusiasmo, mi piace tantissimo. Loro giocano e allora ragazzi parliamo di giochi. Qual è l'ultimo gioco che avete acquistato? Se vi dico gioco può essere tutto, gioco, giocattolo, ma l'ultimo gioco che avete acquistato può essere anche un gioco del computer, della PlayStation, del Nintendo, non lo so. Se ti dico l'ultimo gioco acquistato, anche un gioco da tavola da adulto, tabù, qual è stato? Pensateci, 393

0: la testa, le spalle, il collo, tutto il corpo, insomma, che si muove. Head, shoulders, knees and toes, Offenbach, word red. In casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, ragazzi, i vostri messaggi, l'ultimo gioco che avete comprato. No, i giochi sessuali, quelli là li lasciamo a casa magari. Altri giochi.
1: Che sono fortunata e l'ultimo gioco che ho acquistato sono stati palloncini d'acqua.
0: Padano. Patatina, lei ha comprato i palloncini da questo. Dopo che la bimba ha 100 palloncini da quelli, posso fare sentire i vostri giochi? Parliamo di giochi veri, giochi da tavola, giochi di computer, un pallone, le racchette da paddle come il nostro amico Francesco. 393 800 3000, l'ultimo gioco che hai acquistato.

0: alle 22.
1: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
2: Sabato 11 luglio, il disco Radio Party ti arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
9: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
8: 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
9: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
10: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Disco Radio.
14: Facciamo l'amore, facciamo la peace, non facciamo la war, evitiamola la guerra, ragazzi. E soprattutto facciamo tutto con le cinture di sicurezza allacciate. Mentre mi raccontate l'ultimo gioco che avete comprato, voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica con i Blackwood.
15: Rhythmic History.

0: Il sole dell'estate, come sempre. Matteo Vitale insieme a Enrico BJS Ferrari. Si chiama Funky Bahia. Questa radio è mia. Come dici, scatta la magia. Disco radio che scivola via. Ogni giorno Milano, Torino e Pavia. 13 e 21 in questo momento. Vi è scappato il freestyle. Allora, ragazzi, l'ultimo gioco che avete comprato. Parliamo di giochi, giocattoli in generale. Bellissimo i giochi da tavola. Bello, mi
1: ciao,
0: piace.
1: No, guarda, l'ultimo ciao. Gioco che ho comprato. Sì. Mi sono comprato direttamente la PlayStation. Ah. Perché così almeno evito di uscire in giro in macchina di notte, visto che non dormo. Ah. Me la sono comprata a novembre, insieme c'era Call of Duty 7.
0: Ok, poi spara tutto, quindi
1: la settimana dopo ho fatto che farmi l'abbonamento a Play Store, così me li scarico direttamente da lì. Intanto è lì che prende il polvere, perché non gioco, non c'ho più voglia di giocare di notte. Alla piuttosto mi sono fatto la palestra e faccio attività fisica.
0: Però ciao. Attento, perché fare attività fisica di notte non ti permette poi di dormire, perché il tuo corpo si attiva e quindi poi non riesci a riposare. L'ultimo gioco, giocattolo che avete comprato al 393 800 3000. Che cosa mi rispondete?
2: E adesso è arrivato il dottor.

Jennifer Lopez, The Big Chaco and Save Me Tonight in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, l'annuncio da parte di Sony che le cose stanno per cambiare definitivamente. Non potremo mai più acquistare un gioco fisico, si parla dei giochi del computer, e l'ultimo che si può prendere è quello che stanno mettendo sul mercato adesso. Te ne parlo fra un attimo. Ma se vi dico gioco, giocattolo, l'ultimo che avete comprato, che cosa mi rispondete? Giocattoli per la coppia, ok. Ancora, il ping pong, l'ultimo gioco comprato Merida Vicenza è stato il tavolo da ping pong con palline e racchette. E alla sera, in casa, soprattutto adesso in estate, partite con tutta la famiglia. Posso dire, Merida Vicenza, invidia pura, bravo.

0: Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: E continuiamo a viaggiare con la musica e le hit senza alcuna interruzione. La tua voce al 393 803 000 col tuo nome e l'ultimo gioco che hai acquistato.

0: Shade of Blue, Johnson Mead Vault e Julia Church chiudono le 4 senza interruzione. E allora 13.45 Disco Radio Lovers, buon mercoledì 8 luglio. Vi ho fatto una domanda, intanto piacere, sono Don Cash, questa è Disco Radio, magari è la prima volta che stiamo insieme. Vi ho fatto una domanda in apertura di quest'ora: qual è l'ultimo gioco che avete comprato? E quando dico gioco valeva tutto, possono essere giochi fisici, giochi da tavola oppure giochi del computer. Abbiamo sentito prima l'amico che ha detto: ho comprato la PlayStation 5 per poter non uscire di notte e mettermi a giocare, ma è lì che prende solo polvere, e soprattutto i giochi alla fine li ho comprati online. Ultimo tavolo da ping pong, l'ultima spesa di Merida Vicenza, e si gioca la sera con tutta la famiglia, che è una cosa meravigliosa. Senti qua. Ciao.
1: L'ultimo gioco, il Monopoly, una circa 10 anni fa, da portare in ferie, perché io quando vado in ferie non voglio una televisione e non mi muovo.
0: Ok.
1: Campeggio sul mare e a piedi e basta. E non e televisione niente la sera, quindi si giocava Monopoly. O carte scala 40.
0: Vabbè, però comunque che bello, intanto fare dei giochi è una cosa meravigliosa. Forza 4, ho comprato, dice Elena, l'ultima versione, quella in legno, per poterci giocare con la mia nipotina. E questa è una cosa stupenda, ma cambia totalmente tutte le regole. Infatti, come ha detto l'amico prima, il fatto di comprare i giochi online sarà l'ultima frontiera. Sony annuncia che l'ultimo gioco della storia, praticamente, dei videogame fisici sarà GTA 6, che in questo momento è acquistabile, è arrivato sul mercato, però già è un cambio, perché se tu acquisti l'ultima versione di GTA, ti danno la confezione in negozio e poi il CD fisico ti arriverà a casa spedito direttamente dalla fabbrica. Al contrario, dopo questo gioco non potremo più acquistare nessuna forma fisica, ma diventeremo ancora una volta affittuari delle nostre cose, un po' come l'abbonamento di Netflix, delle piattaforme, perché tu lo compri online, hai il gioco a disposizione fino a che paghi l'abbonamento, ma realmente, fisicamente, non sarà più tu sui tuoi scaffali. Adesso io non lo so, ma già mi sento nostalgico, mi mancano i CD, mi mancano i vinili, mi mancano le videocassette, adesso ci mancheranno anche i videogame. Ma se dico giochi o giocattoli o giochi in generale, l'ultimo che hai acquistato fisicamente qual è stato? 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio, in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: E adesso ragazzi, mentre continuate a dirmi l'ultimo gioco che avete comprato fisicamente al nostro numero di telefono, musica, i Depeche Mode con Enjoy the Silence, ma immediatamente If It's Not Love, l'ultima hit di Zerb.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. 55 minuti dopo le 13, proviamo a sentire, ragazzi, l'ultimo gioco acquistato, visto che vi ho dato questa grande notizia nuova dell'ultimo gioco fisico che sarà disponibile da parte della PlayStation. Ciao Don, chi è? Pronto?
1: Aspetta, fermiamoci un attimo, che notizia hai dato? Cioè, se io prenoto GTA 6 sì. e lo prendo in negozio, Rockstar sì. mi manda il CD?
0: Sì, potrei prendere la confezione in negozio, invece Rockstar ti manderà poi il CD a casa e sarà l'ultima volta che accade.
1: Ma da dove l'hai vista sta notizia? Mi stai rivelando una cosa nuovissima, cavolo.
0: Già, queste sono cose nuove, ragazzi, la Sony ha deciso di abbattere definitivamente la parete dei giochi fisici e quindi non saremo più proprietari di nulla.
2: Ciao Don Kesci, Daniele Pascali, senatore. Allora, l'ultimo gioco che ho comprato e la Wii,
0: anche tu,
2: che però l'abbiamo utilizzata un mese e poi basta.
0: Ok,
2: giù dalle brande
0: anche voi tecnologici. Ciao Donis Antonio, io invece l'ultimo gioco Risico, ambientato all'epoca dei Romani. E poi ancora la nostra amica Valentina, ho comprato la giornata d'Umarell, praticamente un continuo andare alla posta in banca e poi ovviamente capitano gli imprevisti, però posso dire è il gioco più milanese che esista, bellissimo.
3: E adesso è arrivato il dottor Wu.

0: Caigo insieme a Selena Gomez. Idemmi, non sono mica stato io. Allora, proviamo a sentire l'ultimo gioco comprato che avete acquistato.
1: Ciao,
0: fisicamente.
1: Don. Sono Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andre.
1: A gennaio mi sono regalato la PS5.
0: Ok.
1: Con due giochi: Fortnite, che gioco con mio figlio, e Farming Simulator, okay, che gioco da solo.
0: Ok, quindi anche tu giochi tecnologici. Ciao.
2: Ciao Don Cash. L'ultimo gioco comprato fisicamente si tratta di Hotel. Il gioco in scatola, rigorosamente tenuto chiuso e confezionato per collezione.
0: Ah, ciao. Vabbè, ma sei un collezionista, ragazzi. Hotel è uno dei giochi più belli. Hotel, Brivido, Risico, veramente dei miei preferiti. Grazie a tutti gli amici che sono stati
3: ciao
0: con
3: Don,
0: noi.
3: Da Marco di Biella.
0: Ciao Marco.
3: Io l'ultimo che ho giocato è stato Dungeons and Dragons, uno dei più belli che ho giocato, gli ultimi proprio belli che ho giocato. Stupendo come gioco.
0: Beh, sicuramente Dungeons and Dragons ha anche appassionato una fascia di età che è più grande come la nostra.
4: Don, ciao. Ciao Stefano.
0: Ciao Stefanino.
4: E sono le due Don Cash, che sono le due
5: e adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
6: Disco Radio.
0: Le due e due minuti.
6: Disco Radio.
0: Anzi, per essere precisi e esatti come la NASA, le due e tre minuti in questo istante, ragazzi. Ci siamo andati belli lunghi.
7: Grazie a Don.
0: Che è successo?
7: Mi fa ascoltare. Bella musica.
0: Grazie a
7: bella
0: voi.
7: Bella musica.
0: Grazie.
7: E Disco Radio.
0: Già.
7: E Disco Radio. Abdel da Tolaro, sono le due.
0: È vero. Benvenuti con noi in famiglia. Allora, ragazzi, fra un attimo vi svelerò qual è l'argomento della sigla, ma subito c'è la novità. Jubal, quello di Klingland, che ritorna sulla scena musicale con Ocean House.
8: Lo

Ocean House di Jubel in casa disco radio con lo zio Don Cash. Ragazzi, ma quanto belli potete essere voi, i vostri messaggi d'amore. Allora, ragazzi, riniziamo la nostra giornata parlando di una cosa meravigliosa, perché se prima abbiamo parlato di giochi, adesso il gioco lo facciamo noi con la nostra sigla. Il gioco del dammi tre parole, ragazzi, oggi riguarda i vostri motorini, riguarda i vostri due ruote, perché a Torino c'è il raduno delle Vespe proprio oggi, quindi fra un attimo parleremo della Vespa, ma voglio sapere qual è stato il tuo due ruote. Cioè, se ti dico due ruote, per quanto ne possiamo avere avuti tanti, ragazzi, ad esempio a me viene in mente il Garelli. Non lo so perché, perché ce l'aveva mio zio, perché è stato il primo che ho iniziato a guidare. Oppure l'MVK, il primo che avevo preso, prima ancora del Booster, del Typhoon e tutti gli altri. Oppure l'Ovetto, perché faceva tanto ridere, aveva un nome orrendo, però è stato tra i miei motorini il mio preferito, il più comodo di tutti. Ecco, me ne potete dire solo uno. Se vi dico il tuo due ruote preferito, e che cosa mi rispondete? 393-800-3000, dimmi il tuo nome e quali sono state le prime due ruote, quelle che ti hanno fatto viaggiare nella tua vita. E mentre me lo raccontate, ragazzi, avete 60 secondi. Arriva Beautiful di Anima e Joji. Oh.

0: Becky G insieme a Ciao Bacon, Sorry Babby. E allora, Sorry Babby, Sorry Mami, qual è il tuo nome? Qual è stato il tuo primo due ruote? Se ti dico due ruote, che mi rispondi?
1: Ciao Don, ciao. Sono Andrea Sono.
0: Ciao.
1: Il mio primo motorino, sì? È il Kinko GT RS50.
0: Kinko GT.
2: Davide da Macherio, da Davide. Accento all'ora con il Ciao Pix Arancione. Okay. Tanta roba.
0: Andava a 100 all'ora per bene.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
4: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
5: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
4: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
10: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
11: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
10: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
15: Disco Radio. Tempo di allacciare le cinture di sicurezza. Vi riporto nella musica rap, nella musica hip hop e pop degli anni 90. Il duo Big Bone e Andre 3000, conosciuto come Outkast, che sfondò le classifiche vestendosi come negli anni 50 con Eia.
16: Rhythmic History. 1, 2, 3.

0: Noi con la musica nel DNA, More Than a Game, Bocelli, Guetta, Heya, Megan Thee Stallion. Allora proviamo a sentire, ragazzi, qual è il motorino, il primo che vi viene in mente.
1: Ciao, sono Michela.
0: Ciao Michi.
1: Le mie prime due ruote motorizzate, sì. L'ovetto.
0: Anche tu, anche
1: blu.
0: Il mio. Blu,
1: bellissimo.
0: Lavanda.
1: Ricordo Libertà. E vabbè, senza casco per un periodo.
0: No, non si fa.
1: Ma mi è andata sempre bene, fortunatamente.
0: Non si fa.
1: Mi hai sbloccato dei ricordi.
0: L'ovetto blu lavanda, ragazzi. Mi giro tutti, anche i bidelli per il nome, però era bello. Vai, ancora, scrivo.
2: Davide da Macherio.
0: Davide.
2: A 100 all'ora con il ciao il Pix Arancione.
0: Pix Arancione. Vai.
3: La mia, sì. Mio scooter preferito, sì, è stata la Vespa 50 Special.
0: 50.
3: Ciao, bello. Bello. Allora,
4: le prime mie due ruote sono state il motorino rizzato.
0: Okay.
4: Quello di Loredana è stata la Graziella.
0: La Graziella.
4: La okay. Così mi ha detto.
0: Vai, ciao.
5: Le mie due ruote preferite sarà perché è stata la prima, è la famosa ET3. 125
0: della Vespa.
5: La Vespa T3.
0: Ok, la Vespa
5: ragazzi,
0: T3.
6: Ciao Don. Allora, io, cioè, quello che sono il primo, quello che sono rimasto maggiormente legato,
0: sì,
6: è l'Aprilia Sonic GP.
0: Ok, è un motorino da rally.
6: Scooter, devo dire che sì. Motorino a rally, raffreddato liquido.
0: Ok, ok, vai ancora.
7: Ciao Don, io adoro la Yamaha FZR dell'89 di mio marito.
0: Ok, ancora la mia Vespa col faro tondo, lei da Bergamo.
8: Ciao, sono Marco da Saronno.
0: Ciao Marco.
8: Aspes 50, okay. Anni 80.
0: Aspes.
7: Ciao, sono Nicole da Osta.
0: Sei
7: il
0: utile.
7: Mio primo e unico motorino, sì, cinquantino è, sì, stato l'ovetto.
0: Anche il tuo, che bello ragazzi, insomma l'ovetto blu. Va bene, avete sentito, ce ne sono tantissimi altri, li sentiamo fra un attimo. Questi sono i motorini e gli amici scelti dalla regia. Vai che ci provo che è difficile.
9: Dammi tre parole.
0: Ha avuto solo un motorino, il

0: castono Bob Sinclair.
1: Ed è proprio lui, Bob Sinclair, insieme a Gary Pine, Gary Nestapine per essere esatti, dal 2005 con Be the Love Generation a tenerci compagnia, mentre i nostri amanti delle vespe, dei motorini, dei due ruote ci stanno raccontando al 393 800 3000 qual è stato il loro primo motorino. Il Gilera 124, Dario da Ivrea, poi ancora sentiamo.
2: La mia moto preferita è la Vespa 50, quella che si accende con il pedalino, ovviamente, ovviamente, perché è bello anche quello della Vespa. Io oggi compio 48 anni.
1: Ma tanti auguri, ma non mi hai detto il nome, non so a chi fare gli auguri. In ogni caso auguri a te e auguri anche alla Vespa. 80 anni e non sentirli, oggi mega raduno a Torino, ne parliamo fra un attimo, ma se ti dico due ruote, che cosa mi rispondi al 393 800 3000?
3: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Finalmente è iniziata l'estate!
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro!
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
6: Hai ragione!
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
1: E si parte con le hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate le due ruote del tuo cuore. Un solo motorino o moto a testa al nostro numero di telefono. Scusa.

0: Alexia con Ullalala, 14.48 in questo momento. Allora, Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra città. La città che si muove, che festeggia, che balla e che parla di motorini. Eh sì, sono 80 gli anni compiuti dalla Vespa e si celebrerà a Torino, proprio a partire da stasera, una meravigliosa manifestazione dedicata al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino a tutti gli appassionati delle due ruote. Quindi, vespiferi del mio cuore, fatevi sentire e ditemi qual è stata la vostra, il vostro primo motorino o quello che vi ha fatto volare più di tutti. Il Cagiva Arizona 125 elaborato, la Vespa 50 con il manubrio ET3. Avete mangiato i tartufi da parte di Daniele? Sì, Daniele, molto molto bravi, quelli estivi ma molto molto bravi, super profumati. Giancarlo da Vigevano, il mio super bravo della Piaggio.
1: Ciao, sono Andrea Danone.
0: Ciao Andrea.
1: Ora sto a Osasio. La prima moto avevo 10 anni, sì? E mio zio 14. Lui seduto dietro, io davanti, mi ha detto: la prima in giù, tutte le altre in su. Fantic Cavallero 50.
0: Ok, ti ha insegnato l'uso delle marce. Ciao Don, ma ci vediamo il 24 luglio a Rimini? Sì, ci vediamo il 24 luglio a Rimini e poi ci rivediamo di nuovo, ma questa settimana siamo a Inzago, poi c'è Inveruno. Ciao Disco Radio, Ivan da Crema, il Piaggio 100 andava molto veloce. Bicicletta conta, mai avuto un due ruote, però i miei bambini hanno la Mini Cross, Laura da Carugo, certo che conta.
2: Ciao. Il Cavallero.
0: Cavallero?
2: Se non sbaglio, o motomeccanico.
0: Motomeccanico, scusa ma si sente molto male. La Vespa col faro tondo del 71. Ciao Lele da Brignano, e ancora?
3: Allora, il mio preferito rimarrà sempre Malagutus, il Remariox.
0: Il Remariox?
3: E come cinquantino.
0: Cinquantino Remariox. E poi ancora Federico da Torino, l'Aprilia RS50.
4: Ciao Don, ciao. Il mio primo motorino è stato un Cimatti gringo rosso.
0: Il Cimatti.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Niente, un fiume di voci, quelle delle vostre voci con i motorini. Adesso però ragazzi iniziamo a ballare. Apriamo le porte del club e raccontatemi il posto o l'anno in cui avete scoperto Disco Radio. Ballo con Disco Radio da al 393 800 3000.

0: che abbiamo col tempo. E già ragazzi, Max Tyler, Vintage Culture, Freaky One, bella bellissima, davvero bella, tanto che mi è scappato di freestyle. E allora, buon pomeriggio a tutti gli amici che sono con noi, buon mercoledì, chi è con me al 393-800-3000, si fa sentire adesso, proviamo a sentire, regia.
1: Buongiorno, Donkey, come
0: bombolo.
1: Stai?
0: Tutto a posto, grazie.
1: Tutto bene?
0: Sì, grazie.
1: Ciao bambola, buon lavoro.
0: Diga? Sì, diga.
1: Io in macchina c'ho 35 gradi, vabbè. Fortunato quello che è nato 18.
0: E vabbè, ma magari l'aria condizionata ne ha 18, no? Per
1: al
0: quello.
1: Posso di...
0: E allora?
1: C'ho due calde arroste.
0: Si trova due calde arroste. Vabbè, 393-800-3000, da dove, da quando balli con noi e quanto caldo intorno a te.

0: for this.
1: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
3: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
2: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
3: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
9: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
9: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
16: È tempo ragazzi, è tempo di viaggiare indietro nel tempo e sulle ali della musica. Get up, stand up for your right. Negli anni 80 avrebbe detto Bob Marley, ma poi nei 90 la parola get up fu reinterpretata dai Technotronic con tutt'altro sapore. E allora 1990 Technotronic insieme a Yakit K significa get up before the night is over.

0: Lisa Girl, Baby Rickshaw insieme a David Guetta in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. E allora proviamo a sentire da dove, da quando si balla con noi, quanto caldo intorno a voi. Ciao,
1: ciao, sono Mauro di Ernesto Breda, ti ascolto dal giorno dopo che Marconi mi disse: ma funziona sta radio?
0: Ah, dall'invenzione della radio, bellissimo. 2011 è la prossima data, quella del brano di Inna con Sun Is Up.

0: tempi migliori, Better Times, Robbie Schulz e Barbs. Vi ricordo che ritorno questa sera alle 23 con Rub and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre qui su Disco Radio con lo zio Don Cash. E adesso se state ballando con noi, fatevi sentire. Ciao, chi balla?
1: Ciao Don, ciao. Sono Andrea Sono.
0: Ciao Andrea.
1: Io ascolto Disco Radio dal 2000.
0: Dal 2000.
1: Quando ci sono i Digimon.
0: No, quando c'erano i Digimon.
1: Don.
0: Ok.
2: A Pavia è crollata a 27, partendo da 35. Ciao.
0: Ma quindi fa un po' più freschino in questo momento. Quanto caldo?
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Aoggiate Olona, sì. 18 gradi.
0: Sì, vabbè, però non vale, l'abitacolo congelato non vale, ragazzi, fate venire l'invidia a tutti. E poi non vale perché quando scendi, 34 gradi che ci sono fuori, ti massacrano.
4: Disco Radio.
5: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
6: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Diamo il don pomeriggio alla redazione di Link e scopriamo le ultime news.
7: Grazie Donna, buon pomeriggio a tutti. Gianfranco Ferdico, padre di Marco, ex capo ultra della Curva Nord interista, processo col figlio per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultranero azzurro Vittorio Boiocchi, sarebbe pronto a parlare con i PM della DDA di Milano seguendo l'esempio del figlio che da fine maggio ha deciso di collaborare con la giustizia. Rapine, furti, violenze e possesso di droga al K Future Festival di Torino, 8 persone arrestate e 13 denunciate, il bilancio dei controlli svolti da polizia e guardia di finanza al Parco Dora. Inchiesta sugli arbitri, come riporta la Gazzetta, pochi riscontri, Rocchi verso l'archiviazione. Nell'interrogatorio chiesti chiarimenti su Inter Torino dell'aprile 2026 e sulla designazione di Mariani. Tennis, con il torneo di Wimbledon dopo Sinner, altri due azzurri a caccia della semifinale, Cobolli contro Ferri e Paolini contro Kostiuk. Paolini che ha perso il primo set 6-3 ed è sotto di un break nel secondo set. C'è stata una sparatoria in un liceo in Baviera in Germania, arrestato il presunto autore, diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. E poi la dichiarazione finale del summit della NATO, 140 miliardi di aiuti per l'Ucraina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Si può utilizzare Michael Jackson come clearance per poi fare una mega hit? Se sei madame e chiami Marrakesh al rapporto nel tuo nuovo brano, probabilmente sì. E si chiama Volevo Capire, della pillola di Rap and Rap, il programma da ballare a squarciagola. Questa sera alle 23, sempre qui su Disco Radio con Don Cash. E le prossime 4 partono proprio così. Party!

0: La voce è quella di Norma Jane Martin, la produzione è quella di Paul Kalkbrenner. Dopo Sky and Sand ci aspettavamo un grande ritorno sulla scena. It's time to dance, è tempo di mettersi a ballare. Allora sentiamo chi balla con lo zio Don Cash al 393 800 3000.
1: Ma con disco radio Don
0: Scusate,
1: Cash,
0: non si è capito nulla, pronto?
1: Fuori di gradi ce ne sono 40, sì. Ma con disco radio Don Cash la felicità è tanta.
2: Ma che carini. Salvolo. Somma di Alba ti dice che ci sono 28 gradi.
0: 28 gradi, comunque ragazzi, caldo, di là 40 qua 28, dipende anche dagli abitacoli, da quanto ne tenete alti o bassi all'interno della vostra macchina.
3: Ma che freddo fa?
0: Ma come, ma che freddo fa? Ci sono 50 milioni di gradi, come
2: fa? Ciao Don Cash, qua Tradate, ciao
4: Roberto.
0: Roberto da Tradate? Grande. Allora, da quanto tempo ballate con noi?
5: Nonna, vuoi sapere la mia storia? Io sì, ne vado abbastanza fiero.
0: Dica,
5: guarda,
0: dica.
5: Nel 2021, sì, venni a Milano a ritirare la macchina usata che mi vendette un mio amico. Nel mentre che scanalavo, venne fuori il disco radio. Trovai il disco radio, bellissima.
0: Bravo.
5: E da allora non l'abbiamo più mollata. Ti ricordi, bravo, che tutte le mattine noi ci colleghiamo con Google e becchiamo quei belli quasi belli svegli, e poi belli svegli.
0: Bravo.
5: Da Varazze, dalla Liguria.
0: Dalla Liguria.
5: Sono veramente orgoglioso.
0: Ma fai bene, devi essere orgogliosissimo. Noi siamo super orgogliosi dei nostri ascoltatori. Vai ancora, da dove, da quando si balla con lo zio Don Cash?
2: Dimmelo. Buongiorno donna, Andrea d'Alessandria.
0: Alessandria.
2: Dove ti sto portando? Dove ti porti? Sto portando fino a Neviglie, in provincia di Cuneo.
0: Bravo.
2: E poi nel weekend, dai, vengo a trovarti prima dello spettacolo perché lavoro, però un saluto ci sta sempre.
0: Bravo.
2: Ciao.
0: Vi ricordo che questa settimana siamo a Inzago. Ciao.
6: Enea, il Camiotauro.
0: Va bene.
6: Devo dire che è da una vita che io ti ascolto. Volevo ribadire, visto che cominciano le ferie, sì, ragazzi, non abbandonate i vostri animali.
0: Mai.
6: Pensate se voi foste al loro posto.
0: Mai.
6: Ciao,
0: abbandonare gli animali. Bravo, mai abbandonare gli animali, soprattutto in estate, ragazzi, non se lo meritano. Siamo noi che spesso non meritiamo loro.
7: Disco Radio. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. Radio.
0: Continuiamo a viaggiare insieme, ragazzi. Fatemi salutare i nostri amici che ci ascoltano da tutta Italia. Valentina che ci ascolta da Torino, il nostro amico Fabio da Cermenate, e ancora Federico che ci ascolta dal centro di Milano, e poi Rossella da Moncalvo. Insomma, benvenuti con noi in studio. Disco Radio e Don Cash si vola dritti all'anno di Giulia. Non quella di Giulia, ma Giulia da Torino, che ha detto 1996.
7: Rhythmic History.

0: Dello spacca un trattore, trompettista di Shaq in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E io sono lo zio Don Cash, ragazzi, grazie di essere stato con noi ogni giorno.
1: Ciao Disco Radio, chi è? Sono Fabio da
0: Cermenate. Ciao Fabio che balla da Cermenate, ancora la nostra amica Valentina. E ciao a chi ci ascolta da Rio de Janeiro, il nostro amico Edoardo che balla da Crema. Insomma, ragazzi, grazie di esserci every single day. Io ritorno alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre qui su Disco Radio con Don Cash. Ma adesso da Roma restituisco la linea a Milano.
2: Bravo.
0: Signor Marelli, lei mi è pronto?
2: Non lo so.
0: Ha voglia di lavorare oggi?
2: Non lo so.
0: E allora vi lascio insieme. Io ritorno stasera alle 23 e domani come sempre alle 13. Da Don Cash. Peace out.

0: tanti come sempre.
1: Non fare il cattivo, resta con Marelli, è il suo centro estivo.
0: Sì, restano in tanti, anche il DJ Panozzo tornerà oggi per un altro appuntamento estivo. E voi, ci siete?

0: Siamo Marelli.
1: Bene, bene.
0: Siamo.
1: Bene, bene.
2: Però non è detto che ce la facciamo.
1: Vabbè, l'importante è l'intenzione. Come tanti volontari che sono sotto al sole, fatemi salutare gli amici della Croce Rossa di Brescia, a Musica e Disco Radio, a tutto il Lago di Garda in questo momento. Grazie ragazzi anche per la foto, siete voi numeri uno. Un'altra numero uno invece, questa volta dal 2002. Come? Ma quella, l'avete capito, no?
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
9: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90, e sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival, non fartelo raccontare, vivilo!
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità, anzi ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
18: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Disco Radio. Vale anche l'intenzione nel riconoscere il
2: Ritmo History. Vamos a la playa su Disco Radio.
1: Bello.
2: You got to show me love.
1: No, non è quella.
2: Will be one.
1: Sì.
2: Dei grandissimi
1: sì.
2: Datura.
1: Bravo.
3: Rhythmic History.
19: Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

Offspring, qualcosa di nuovo, in una nuova versione, una nuova veste del 2026. 16:21 minuti. Non siamo solo gemellati con i belli svegli del mattino, siamo gemellati come centro estivo pomeridiano con tutte le piscine che ascoltano Disco Radio. Per esempio, fatemi salutare Peppi, Paolo, Eleonora, Aurora, Eric, un sacco di amici che se la stanno spassando. Disco Radio, il sottofondo. Aggiornamento estivo di chi guida meglio in Italia, appena preso insomma la patente. Vedremo se il caldo ha influenzato i neopatentati. Siete stati più bravi nella teoria o nella pratica? E che voto vi date come automobilisti? Poi andiamo dai migliori e peggiori neopatentati estivi. Disco.

0: Ben, tu no. Allora datevi un voto come automobilisti, siete stati bravi, migliori diciamo nella teoria o nella pratica. Vediamo chi ha passato e soprattutto chi non ha passato l'esame della patente estivo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Altri aggiornamenti, quelli di Link, l'attualità, la redazione, Cinzia Morgante.
2: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di domani sera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Palazzi a pezzi e poco personale, giustizia in affanno, udienze a rischio a Ivrea e Alessandria. Manca più della metà dei lavoratori, male anche la Corte d'Appello di Torino, dove la carenza è del 34%. Nel Comasco, indagini dei carabinieri di Erba per fare luce sulle cause che hanno provocato l'incendio di ieri in una palazzina dell'Aler. 11 le famiglie evacuate. Calcio, la presentazione ufficiale del nuovo allenatore rossonero, Ruben Amorim. Vogliamo tenere Modric, ha detto, e riportare il Milan al suo glorioso passato. Tennis, Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini, battuta dall'ucraina Marta Kostiuk. Quarti in campo Flavio Cobolli con il britannico Arthur Ferri. Vertice NATO ad Ankara, la dichiarazione finale, sostegno all'Ucraina, mai il nucleare all'Iran. La premier Giorgia Meloni, se investiamo nella difesa, ha detto, quei soldi devono restare in Italia. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole, con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Automobilisti che ascoltate Disco Radio, dove siete, che voto vi dà?

0: Rosy e Haley era Closure a chiudere le 4 senza interruzione di un altro bel Frodisco to Disco. 16 e 43 minuti nel centro estivo pomeridiano di Disco Radio, tra le 4 e le 7 sono io che vi accompagno per 3 ore tutta l'estate in questo orario. Sono Fabio Marelli e adesso parlo a tutti gli automobilisti che ascoltano Disco Radio. Dove siete, ma soprattutto che voto vi date? Aggiornamento delle regioni che all'estate 2026 hanno le percentuali più elevate di promossi e candidati più preparati a livello teorico, speriamo poi pure nella pratica. Dove stanno i migliori? Oh, in Sicilia, in alcune aree del Veneto. Salutiamo chi ci dovesse ascoltare da quelle parti. L'esame teorico è quello che miete più vittime in Italia, in assoluto, lo sappiamo. Però non è detto, anche la pratica. Sono picchi di bocciature in Liguria. Salutiamo gli amici di Savona che hanno oltre il 37% di respinti. Al contrario, le province con i tassi di idoneità più alti stanno in provincia di Ragusa, oltre l'85%, e in provincia di Vicenza, appunto in Veneto. In linea anche a Milano e dintorni con queste cifre, nonostante insomma l'aumento nazionale dei bocciati e l'esame teorico, le autoscuole lombarde sono considerate in Italia quelle che preparano meglio, probabilmente perché abbiamo più strade, qui trovi veramente tutto lo scibile con le robe che leggi nei libri di preparazione all'esame di teoria, poi ovviamente anche la pratica, trovi praticamente tutto anche nella pratica, appunto guidando. Siete stati più bravi nella teoria o nella pratica? Che voto vi date come automobilisti? Il più bravo al momento, a dire su ovviamente, è Fabio da Torino. Vediamo se qualcuno lo batte.
1: Come voto alla guida mi do 10.
0: Ecco.
1: Faccio anche l'autista, in questo momento infatti sono in mezzo al traffico, sì, col mio bel furgoncino.
0: Se non si dà 10 lui,
1: Che dire?
0: Che dire, niente.
1: Buona giornata. Grazie a tutti.
0: E buon viaggio. Sentiamo se qualcuno come lui si dà 10 e dall'altra parte dove stanno i peggiori. In teoria,
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
1: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
2: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
1: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
1: Sì, effetto. Sono più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.

0: Price, Proper Education, dal 2007. Io cerco di spostare il focus dal caldo, così non ci pensiamo ai neopatentati, chi l'ha passato meglio e anche peggio. Salutiamo gli amici della Liguria che magari ci ascoltano. I neopatentati, o meglio, diciamo chi ha passato l'esame di patente di guida meglio di altri, sentite qua.
1: E allora, in realtà il mio esame teorico è stata una cavolata,
0: cioè?
1: Zero errori, mi sono beccato anche una domanda col cartello di 80 km orari del limite, cosa ho scritto? Questo cartello vieta ai veicoli che pesano più di 80 quintali di entrare, quindi
0: vabbè, facile,
1: capite
0: così.
1: Che scheda ho avuto,
0: certo.
1: Esame pratico finito in mezz'ora,
0: sembravi
1: tendenzialmente...
0: tutti.
1: In un mese e mezzo finito.
0: Bravo, bravissimo
2: Marelli.
0: Oh, e tu?
3: Mannaggia, che caldo che fa.
0: Lo sapevo
3: 41 gradi ci sono qui a
0: prego.
3: Alle campagne di Cavagliari.
0: Vi prego,
3: mamma mia,
0: però
3: ragazzi.
0: Non parliamo del caldo.
3: Ci vuole un po' di ghiaccio
0: e non usciamo più, se no.

0: degli esami di patente, insomma alla scuola guida. È sempre un bel momento da ricordare. Siamo passati dai migliori, voto 10. Stiamo un po' calando con i voti, però siete obiettivi, bravi, bravi. Sentiamo.
1: Beh, io ho iniziato l'esame pratico. Dopo neanche 200 metri ho fatto una rotonda. Uno non mi ha dato la precedenza, mi stava venendo addosso.
0: Non si fa.
1: L'ho evitato, non ho neanche spento la macchina.
0: Bravissimo.
1: Avanti 50 metri mi ha fatto fare un posteggio S, cosa che da quando avevo 13 anni posteggiavo.
0: Bravissimo.
1: L'autofficina di mio padre, posteggiavo tutte le macchine dei clienti ad occhi chiusi.
0: Bravo.
1: Posteggio S fatto in una manovra.
0: Sì.
1: Patente è arrivata subito.
0: Oh.
1: Diciamo che 6-7 minuti è durato l'esame.
0: Che bravo! Sono quasi le 5. Qui invece andiamo dalla parte opposta. Il nostro ascoltatore non gli è andata proprio benissimo, però alla fine la patente ce l'ha.
2: Sono Francesco da Mergozzo.
0: Ciao Francesco.
2: Io l'esame di guida ho parcheggiato davanti al portone della Guardia di Finanza.
0: Bravo.
2: L'ispettore mi ha chiesto due volte se avevo parcheggiato bene.
0: No.
2: E io cosa gli ho risposto?
0: No.
2: Ma certamente
0: certo.
2: Era l'unico posto libero che ho trovato. Pensate al mio istruttore che era seduto dietro.
0: Sì.
2: Mi ha fatto diventare cieco.
0: È solo con lo sguardo.
2: Però la patente ce l'ho.
0: Bene, bene. Novità adesso.

0: l'età delle 5. Centro estivo pomeridiano di Disco Radio tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli e i nostri ascoltatori e ascoltatrici diventano non solo annunciatori e annunciatrici, ma in qualche modo diventano animatori, animatrici, perché arriva il gemellaggio con i belli svegli del mattino. Sentiamo oggi chi annuncia il tamarristoro in arrivo.
1: Non importa
0: chi?
1: Se avete superato l'esame della patente al primo colpo. Oppure lo avete provato dentro al fustino del Dash.
0: Insomma,
1: non importa.
0: No.
1: Braccio fuori. Volume a palla.
0: Sì.
1: E vai Marelli.
0: Sì, sì, va bene. Tra poco arriva il tamarristori, però insomma, il fustino del Dash.

0: da a prendere il caffè.
1: Non vale così,
0: dopodiché,
1: però.
0: Quindi 100 metri, dopodiché ho fatto solo una svolta U, sono tornata indietro. In tutto questo, nell'unico passaggio pedonale, nelle strisce pedonali, non ho dato precedenza ai pedoni che stavano passando.
1: Ma come?
0: Nonostante questo, sono passata lo stesso. Molto bene.
1: Ma chi è che ti ha dato la patente? Scusami.
2: Mi ricordo che siamo partiti in una giornata che pioveva di rotto, ma proprio veramente tantissimo, non si vedeva niente. Mi hanno fatto girare a sinistra all'incrocio. Perfetto, dato le precedenze e tutto.
1: Brava.
2: Mi ha fatto parcheggiare, parcheggio ad hoc, quindi spacchiamo il mito che le donne sono un pericolo.
1: No, assolutamente, anzi.
3: Martelli, ciao, sono Stefano da Legnano.
1: Vai Stefano,
3: io giuro degli esami di guida, semaforo rosso, macchina davanti a me. Canta il verde, questa non parte, io cosa
1: tu?
3: Faccio?
1: Hai fatto? No.
3: Non ti dico l'istruttore, le parolacce.
1: Direi.
3: Però mi ha promosso lo
1: Ma
3: sport.
1: Come ti ha promosso? Ma non si fa così. Va bene. Lasciamo la patente, le patenti e andiamo ai più tamarri di oggi.
4: Esci lo tamarro che è in te.
1: Sì.
4: Senti che sound.
1: Senti.
5: Oh zio, hai visto? Cioè non mi devi stare addosso.
1: No.
5: Cioè hai visto che te l'ho messo?
1: Chi ce l'ha?
5: Te l'ho messo il tamarristo, l'hai visto?
1: Chi ce l'ha?
5: È inutile che fai brutto.
1: Ma con chi ce l'hai?
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: A Gardaland fino al 6 settembre, vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
14: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo. Conviene per davvero.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
5: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Disco Radio.
1: Riprendo la linea da Milano, arriva il Tamarristory anche d'estate. I nostri super tamarri sono pronti ad annunciarlo.
12: Disco Radio, tamariamo?
1: Sì.
12: Disco Radio, tamariamo?
1: Sì.
12: Tamariamo?
1: Sì, ma state calmi però.

0: come per vincere la nostra disco radio bag super estiva. E avete riconosciuto la base, insomma, da qualche settimana che ci giochiamo. Dobbiamo tirarlo sulla pioggia, ha tirato su dalla cantina il videogioco di Pac-Man. Ce l'abbiamo anche se questa è di Super Mario. Giocheremo anche a Super Mario, no? Vabbè, vediamo se funziona. Sì, funziona Pac-Man. Per chi non lo sapesse, vi mettiamo alla prova come... Dovete contare appunto quante volte, quante palline si mangia Pac-Man. Per chi fosse non dell'anteguerra come me, il suono è questo. Ecco, quando mangia una pallina fa questo suono. Attenzione, ma adesso lo accendiamo e vediamo quante palline si mangia Pac-Man oggi. Il più veloce o la più veloce a dircelo, a scrivercelo, a mandarci un audio, si porta a casa la disco radio bag. E allora... Oh! Allora andiamo! Così. Poche. Ma sono poche. Settimana scorsa l'hai mangiato, fatto indigestione di palline. E allora più che altro una prova di velocità. 393 800 3000. Quante palline si è magnato? Fa caldo il nostro Pac-Man.
1: Disco Radio.

0: Le avete contate le palline? Avete capito quante erano?
1: Ehi, hey, Don! Ma che è Don? Carlo Guerra.
0: Io sono Fabio Marelli, però, e non sono 5, però.
2: 5!
0: E dai, non sono 5!
3: Sono 5!
0: Sta a vedere che erano 5 davvero,
3: 5,
0: eh!
3: 5!
0: Ma non sono 5! Le ho ricontate, le ho risentite, non sono 5!
4: Tamburelli! La macchina dice 3, io dico 4.
0: La prima risposta è quella che conta. Quindi diciamo e segniamo 3. Pensa se alla fine fossero 4.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Da poco il più veloce di voi, prima l'attualità, la redazione, Cinzia Morgante.
6: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Ex sindaco e medico, il 71enne Giovanni Sgroi, condannato in abbreviato a 3 anni e 3 mesi per abusi su 4 pazienti, arrestato nel 2025, quando era primo cittadino di Rivolta d'Adda nel Cremonese. Nel frattempo ha avuto accesso a un percorso di giustizia riparativa e risarcito le vittime. 2 anni fa sequestrarono in casa un anziano facoltoso e la colf in via Fabro a Torino. Presa la mente della banda, 2 già arrestati un anno fa, un terzo ancora irreperibile, è un 41enne ai domiciliari. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di domani sera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Calcio, la presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Vogliamo dominare e vincere la seconda stella, ha detto. Tennis, Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini. Quarti in campo Flavio Cobolli con il britannico Arthur Ferri. Vertice NATO ad Ankara, la dichiarazione finale, sostegno all'Ucraina, mai il nucleare all'Iran. Dal presidente USA Donald Trump, ok a Kiev a produrre i missili Scudo Patriot. Le news tornano tra un'ora.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Quindi quante palline si è mangiato Pacman?
14: 3.
0: 3?
14: 42.
0: E buonanotte.
14: Erano palesemente 6.

0: veloci di voi a dirci quante palline si è mangiato il nostro Pac-Man. Play the Game Summer si gioca con questa novità, tra le tante che abbiamo avuto in questa stagione. Abbiamo riesumato dalla cantina questo videogioco che funziona più o meno, però le palline se le mangia Pac-Man. E allora andiamo dalla più veloce di voi, siamo in collegamento con Verbania, con una OS, e lei si chiama Mariana.
1: Pronto?
0: Ciao Mariana, come stai?
1: Bene, bene, voi mi caricate sempre dalla mattina, dai belli svegli, con Don Cash, Fabio Marelli, tutta la giornata.
0: Fantastico, guarda, quando ci dite così ci caricate voi, assolutamente, Mariana. Senti, prima di fare due chiacchiere, ci risolvi questo enigma, in tanti l'avevano indovinato, però dobbiamo sapere da te ufficialmente quante palline si è mangiato Pac-Man?
1: Quattro.
0: Sentiamo,
1: quattro,
0: sentiamo. Eh sì, è vero. Ci giocavi a Pac-Man? No, sei giovane tu. Ci giocavi a Pac-Man?
1: No, grazie, no. Grazie, sono giovane, no.
0: No, vedi, non ho... figurati. Però insomma, le palline sono quelle. C'è, cioè, chi ne ha contate. Aspetta che è arrivato di tutto.
1: L'orecchio musicale, grazie a voi.
0: Sì, vedi, sì, 244 sì. Qualcuno ha scritto. Senti, Mariana, io e te ci siamo già messi d'accordo che magari non nel giro di poco, però si sa mai, nel giro di qualche anno magari poi avrò bisogno di te e quindi chiamerò te, va bene? Se avessi bisogno.
1: Certamente.
0: In futuro. Fai un lavoro molto importante. Lo fai a Verbania, la OS?
1: Sì, a domicilio, okay. A Verbania, porta un po' della vostra energia anche nelle case degli altri.
0: Vedi che serve, uno ascolta Disco Radio, si carica e poi porta l'energia,
1: sì,
0: dove serve.
1: Sì, tanto.
0: Brava Mariana, prenderai una pausa quest'estate oppure vai avanti, dritta?
1: Già fatto, non ce la faccio senza i miei utenti, li amo.
0: Ti mandiamo la nostra Disco Radio Bag, Mariana, così l'affronti a dovere l'estate, insomma quel che resta, insomma bella lunga, va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie a te. Saluta chi vuoi, se vuoi.
1: Saluto mio marito, i miei bambini che mi ascoltano, mia suocera. Un abbraccio forte a tutti.
0: Grazie mille. Buon lavoro e buona estate. Ciao Mariana.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Hey.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Io lo sapevo che arrivavano.
5: Abbiamo già trovato l'osso.
4: Il complotto.
6: Ti vengo a fare io l'infermiera, non ti preoccupare.
4: Va bene.
7: Sto cercando un'osso.
4: Certamente.

0: oggi. Beautiful, su Discord 17 e 51 minuti. I complottisti ovviamente non vedevano l'ora di dire la loro anche oggi, dopo la nostra amica Mariana di Verbania Lost, che si è portata a casa la nostra Discordio Bag estiva.
1: Qui c'è l'area di complotto, certo. Sei pensato già alla vecchiaia tu. Sì. Non va bene così, No, gliel'hai regalata la cosa per tenerti pure il posto.
0: Sentite, io qua devo pensare alla pensione e alla vecchiaia. Abbiate pazienza, ma

0: pensare a una pensione integrativa, sì. Marelli, perché noi mi sa che ti facciamo licenziare prima o poi.
1: Ci sta, ci starebbe. Un minuto alle 6. Disco Radio. Tanto prima o poi arriva quel momento lì. Però non anticipiamolo troppo. Alan Walker, Ava Max, iniziamo l'ultima ora, abbiamo ancora 60 minuti di apertura del nostro centro estivo pomeridiano fino alle 7 con me, sono Fabio Marelli, Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: Sì, quasi, quasi.
1: E si dimentica del DJ Panozzo.
0: Sì, no, però.
1: E qui l'età avanza, signor Marelli.
0: È vero, è vero, è vero. Ma adesso il DJ Panozzo arriva, vero? Non è che me lo sono inventato, no?
2: Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottano per la sua età. Holly e Benjamin Button.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Dai vecchio, dai!
3: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Il fuoco è imprevedibile. La sicurezza? No. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
0: Allora vedi, nonostante l'età ci vedo ancora bene. Mi ero dimenticato che c'era DJ Panozzo, ma lo vedo, quindi ancora la vista funziona. C'è il super momento con il 70 History Mix. Una volta al mese ci dedichiamo non solo agli anni 80, in questo caso agli anni 70. Se siete pronti con gel, lacche, gommine,

0: 76. Facciamo gli auguri come si faceva negli anni 70. Jessica scrive: potete fare gli auguri a mio marito, oggi compie 40 anni. Sì, glieli facciamo. Dalla pista, dal 1976 al 1978.
1: DJ Panozzo, sì. E nessun vinile è al sicuro.
0: No, ma

0: mamma mia. Venerdì lo facciamo rientrare nel centro estivo pomeridiano. Che ne dite? Viva il DJ Panozzo!
1: Disco Radio!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

featuring di Sophie Alex Baxter, l'abbiamo conosciuta così con Groove Jet. Siamo tornati indietro di 26 anni, prima ancora con DJ Panozzo, un bel po' in più. Ve la state ancora cantando? Va bene, tornerà venerdì con l'appuntamento del weekend. Tra poco andiamo a Parma, c'è la cena per 1000 persone, si chiama la cena dei 1000. Una giornata record, sono già stati venduti questa mattina alle 10 in pochissimi minuti, in 6 minuti tutti e 1000 i biglietti di questa cena, che è molto particolare, uno degli appuntamenti enogastronomici. Arrivano da tutto il mondo, in Italia mancabile la Lombardia, Emilia Romagna, anche Veneto, insomma. Poi martedì 8 settembre 1000 ospiti prenderanno posto a questa tavolata di 400 metri che si snoderà per le vie principali di Parma. Tra l'altro un evento molto bello perché benefico. E allora parliamo di una cena per 1000 persone, ok, non è facile da preparare. Voi, la vostra, che avete avuto

0: record in 6 minuti venduti tutti i biglietti della cena dei mille a Parma, la volta che avete avuto più ospiti voi, che avete preparato? Sentiamo.
1: Io ho preparato un pranzo per il compleanno di mia moglie.
0: Sì.
1: Un mese e mezzo fa, con 21 persone.
0: Ui. Mamma mia.
1: Una domenica a pranzo sotto il sole.
0: Cos'hai per... Oh mamma, no.
1: Con antipasto,
0: secondo, ma no.
1: E dolce.
0: Ma no, hai fatto troppo, troppo.
2: Anni fa a Natale per 11 persone, penso.
0: È Natale.
2: Pietanze rumene che sono molto lunghe da preparare, in effetti. Prima di Natale ho preso 2 giorni di ferie per poter adempiere ai miei compiti da cuoca.
0: Brava. Però perlomeno non faceva caldo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo redazione Link, l'attualità ci sta aspettando, Cinzia Morgante.
4: Eccoci, grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Frode fiscale con il meccanismo delle società serbatoio di manodopera. A Milano sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 milioni di euro a 4 ditte di logistica, 3 delle quali del gruppo B-Cube. C'è stato un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Cino, in Valchiavenna. Un 52enne è rimasto schiacciato da un mezzo pesante. Portato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, è in gravi condizioni. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro in un agriturismo di Lainate, nel Milanese, incendio in un deposito e su parte della copertura di uno degli edifici. A Torino da venerdì via i lavori su Corso Moncalieri per allargare il marciapiede nel tratto compreso tra il Ponte Isabella e via Febo, riduzione della carreggiata a una corsia per senso di marcia per tutta la durata del cantiere. Lo sport tennis Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini né per Flavio Cobolli che si è arreso al britannico Arthur Ferri. Teheran, dopo ogni attacco da parte degli Stati Uniti, chiuderemo Hormuz. Gli USA pronti a riprendere il blocco dei porti in Iran. Le news tornano tra un'ora.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Tutto esaurito per la cena dei mille che si terrà a settembre a Parma. La volta che avete avuto più ospiti, che avete preparato? E magari diamo un'idea agli

scusa, ci pensiamo anche noi però. Se non volete andare a casa, a rallentare quel momento lì, portandovi a una cena speciale, la cena dei mille. Tra poco arriva Luisi, e lui se ne intende di cibo, eh. Però anche a me piace molto mangiare, allora vi porto a questa che è già diventata una cena record. La cena dei mille si tiene a Parma a settembre ogni anno, una cena dove saranno appunto ospite 1000 persone su questa tavolata lunga centinaia di metri per il centro storico. Biglietti venduti in 6 minuti questa mattina a Parma, in questa settima edizione sono andati esauriti in pochissimo tempo, alle 10 di questa mattina, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi. L'anno scorso erano finite in un'ora scarsa, stamattina, mamma mia, super record. Tavolata sempre più internazionale, più di 80 biglietti acquistati all'estero, quanto all'Italia, immancabili Lombardia, soprattutto persone che arriveranno da Monza, Lecco e Como, Emilia Romagna e Veneto, anche Trento. Si terrà, vi dicevo, martedì 8 settembre, solo quella sera 1000 ospiti assaggeranno il menù stellato prendendo posto a questa tavolata di 400 metri che si snoderà per il centro storico. Anche quest'anno parte del ricavato sarà destinato ad attività di beneficenza, soprattutto a ridosso dell'evento. Tanto biglietti spariti, per forza, quando si tratta di magnà sparisce tutto subito. 393 800 3000. Pensate alla volta che avete dovuto preparare la tavolata per più persone. Quando avete avuto più ospiti a casa, cosa avete pensato? Poi giriamo le vostre idee

0: sa perché da Wild Child, mi viene in mente la Wild Card di
1: Wild Card.
0: Sì, Ferry, che è l'inglese che ha battuto il nostro Cobolli, l'ha buttato fuori da Wimbledon.
1: Come posso fare a far sembrare che io ne sappia qualcosa?
0: No, non puoi, non sai niente.
1: Tennis, stavo parlando di tennis.
0: Sì, non è
1: Wimbledon,
0: ping pong.
1: Cos'è
0: Wimbledon? Wimbledon è un torneo dove qualcuno gioca a tennis.
1: Quello lo so.
0: Poca roba, non è un grande torneo.
1: Sì, forse ancora. Senti un minuto. È ancora in gioco.
0: Vabbè.
1: È un po' come quando ti faccio le domande di geografia.
0: Tipo?
1: Che tu, tipo, dove si trova Rovereto?
0: Rovereto in Veneto.
1: No, Trentino, Alto,
0: Trentino
1: Adige.
0: Alto Adige. Belluno?
1: Belluno si trova in Veneto.
0: Vedi?
1: E a Belluno ci potete ascoltare in dividi dobi di dub, amici.
0: E Ragusa?
1: A Ragusa non ci potete ascoltare in dub, ma
0: no,
1: si
0: ma
1: trova
0: dove
1: in
0: si trova Ragusa?
1: Sicilia.
0: Ah, lo sai, come mai lo sai?
1: C'è l'uovo di Axel e Bon. Whatever turns you on.

Whatever Turns You On. Si chiama così il nuovo di Axwell e Bon. Io invece mi chiamo Alessia Roisi, staremo insieme per le prossime tre ore qui su Disco Radio. E se vi piace la nostra musica, allora sceglietela voi, venitela a votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Oh, ma sapete qual è la vostra preferita in questi giorni? Proprio questa, Felicia, My System.

0: Inghilterra, il 1983, quando i New Order pubblicarono Blue Monday, sample utilizzato, riutilizzato dai Dub Dogs per questa How Does It Feels. Tra un attimo stare del ritmo.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
10: Disco Radio.
0: Che fate le 21, soprattutto voi, chiamate la Dance anni 90, non potete perdervi il Rhythmic History Extended Version. Riascoltabile anche in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Eccovi da lì, da Funk.
10: Rhythmic History.

Molella Nipeloso con Joanna. Oh, ma lo sapete che questa potrebbe essere una di quelle che vi faremo ballare questo fine settimana? Allora, se avete voglia di disco radio party, andate ad Inzago, perché sabato 11 luglio c'è Inzago Revival con il nostro disco radio party. In realtà ad Inzago sarà un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Allora, si parte il venerdì con il Revival anni 80 e sabato si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il disco radio party. Sul palco Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash. Allora, sabato 11 luglio dalle 22 ci vediamo a Inzago in Piazza Maggiore con il disco Radio Party.

0: parliamo di concerti tra poco, in parte, perché intanto vorrei sapere a quali concerti avete assistito in quest'estate 2026 o quali biglietti di concerti avete in mano per le prossime settimane, per i prossimi mesi. 393-800-3000, con una bella novità per raggiungere per esempio San Siro, perché uno dei grandi problemi che molti di voi hanno, magari proprio stasera che c'è il concerto tra pochi minuti di Sfera e Basta, come arrivare a San Siro, dove parcheggiare, è tra poco una bellissima soluzione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto alle 19.27 torna l'attualità di Link con Cinzia Morgante, buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Lecco è stato condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo il 35enne autista di nazionalità polacca accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti. La sera del 20 settembre scorso ha travolto con il suo furgone e ucciso 2 ventunenni di Paderno d'Adda mentre stavano andando a piedi a Brivio per la festa del paese. Frode fiscale con il meccanismo delle società serbatoio di manodopera a Milano, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 milioni di euro a 4 ditte di logistica, 3 delle quali del gruppo B-Cube. 2 anni fa sequestrarono in casa un anziano facoltoso e la colf in via Fabbro a Torino, presa la mente della banda a un 41enne ai domiciliari. Lo sport, tennis, Wimbledon, fuori ai quarti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli che si è arreso in 3-set al britannico Arthur Ferri, semifinali, domani Jannik Sinner avrà davanti Novak Djokovic. Chiuso il vertice NATO ad Ankara, il presidente USA Donald Trump, grande unità tra gli alleati, le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Il vertice si è chiuso, sono evidenti le ferite che ci sono ovviamente simbolicamente sul volto dei protagonisti ed è chiaro che non sarà più la stessa cosa tra Trump e gli alleati europei e soprattutto tra Trump e Meloni, mentre Pedro Sanchez, il premier spagnolo, può tornare in patria quasi inorgoglito come fosse una medaglia per l'ulteriore attacco del presidente americano Giorgia Meloni, che aveva un'affinità anche politica col presidente americano, evidentemente esce da queste ultime settimane molto indebolita da questo punto di vista, ma rafforzato dall'altro, perché bisogna dire che più Trump accusa l'Italia di non aver voluto aiutare gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran e più evidentemente l'opinione pubblica italiana, che è contraria massicciamente a quella guerra, dà ragione a Meloni. E d'altronde sarebbe stato molto peggio se Trump si fosse congratulato con l'Italia per l'aiuto dato. Primo, perché vorrebbe dire che abbiamo dato un aiuto, e secondo perché è un aiuto a una guerra che appunto non è certo popolare e di cui non si capisce ancora tuttora il senso, nonostante continui a rivendicarlo il presidente americano. Che senso ha iniziare quella guerra con quel dispendio di vite umane e anche quel dispendio ovviamente economico, anche dal punto di vista dei danni collaterali per la mancata possibilità di navigazione nello stretto di Hormuz e i rincari che ben conosciamo tutti quanti sul nostro portafoglio dei prodotti energetici. Che senso ha? Nessuno lo sa dire. Se non la fedeltà all'America e la fedeltà dell'America all'alleato israeliano, può bastare questo per una guerra?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione!
6: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: 19.31, è arrivato il momento di 4 hit senza interruzione. Ripartiamo da Alessio, One Republic. Disco Radio.

0: ragazzi, le basi erano talmente simili che a un certo punto ero lì che stavo dicendo: bella questa dei Soul Searcher, forse dura un po' troppo, no? Scusate, ma ero lì che stavo parlando con un ascoltatore, no? Che mi diceva: Luisi, ma secondo me tu ti stai sbagliando, perché hai detto prima che c'è il concerto di Sfera Ebbasta. Lo sentiamo il messaggio.
1: Mi sa che hai sbagliato, Sfera Ebbasta è domani, non è oggi.
0: No, amico mio, potevi scommettere dei soldi, li vincevo, no? Perché Sfera Ebbasta farà una doppia data, sia oggi che domani. Comunque, vi ho chiesto cosa avete visto di recente in fatto di concerti. Appunto, prima è arrivato questo messaggio, c'era un altro di un ascoltatore e di un'ascoltatrice che dice: io sono già pronto, ho acquistato i biglietti per il prossimo anno per il concerto di Vasco Rossi. Ma sai che ci stavo pensando anch'io? Comunque, uno dei grossi problemi dei concerti, soprattutto a Milano, è il parcheggio, no? Non solo per chi deve assistere, ma anche per chi si trova a vivere in zona San Siro, gente che parcheggia praticamente ovunque, sulle aiuole, sui marciapiedi, sulle radici degli alberi. Ci vorrebbe un'alternativa e da stasera c'è. È la bicicletta. Voi direte: dove la lascio la bicicletta? Allora, c'è una nuova area di parcheggio custodita e gratuita, 500 posti bici a nord dello stadio, davanti all'ex ippodromo del Trotto. Mi Stadio coprirà le spese, Scintilla Cicloprogetti custodirà il parcheggio, che sarà aperto il giorno dei concerti di luglio, a partire da stasera con Sfera Ebbasta, dalle 13 a un'ora dopo la fine degli spettacoli. L'idea è quella di rendere appunto San Siro più accessibile durante i grandi eventi, gratuito e custodito, avete capito bene. Amici di Milano, salite in sella e preparatevi a scansare il traffico delle auto. Da stasera per tutto il mese di luglio, 500 bici.

Zerb, Rita Ora, If It's Not Love. È pienamente estate, molti di voi si stanno preparando per partire per le vacanze e allora ricordate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, riascoltare in podcast e mandare i vostri messaggi alla diretta.

si è fatta delle belle ferie nel sud Italia, Taormina, ma non solo, all'Argentario, hai capito Dua Lipa? Break My Heart su Disco Radio. E adesso break my heart. C'è una novità tutta per voi, un minuto alle 8 della sera. Ancora benvenuti da me, io sono Alessio Aloisi. Vi ricordo come sempre che ci potete seguire anche da casa, voi che state tornando proprio in questi minuti. Siamo in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare il Disco Radio. Dai che c'è il nuovo di Jubel. Questa è Ocean House.

caldo lì fuori, eh. Però posso dire adesso, io farò uno di quei commenti un po' banalotti, però non si è sofferto nonostante le alte temperature come settimana scorsa, quando davvero si boccheggiava. C'è caldo, c'è tanto caldo, cerchiamo noi di rinfrescarvi con la nostra musica, con le nostre hit, come il nuovo di Jubel che si chiama Ocean House, e con tutte le altre che vi accompagneranno anche nel corso di quest'ora, come questa di Sean Kingston, Beautiful Girls. Say yo!

Robin Schulz insieme a Burns, c'era Bad Time su Disco Radio. O se state qui tra un attimo vi regalo anche un po' di storia del ritmo. Andremo nel 1994 con Marie-Claire Dubaldo.

0: 2022.
1: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra

0: rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Disco Radio.
3: Ci vorrebbe un bel Rhythmic History. È presente una di quelle che ci ha fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000? Noi ce l'abbiamo. Vi riporto nel 1994 per riascoltare insieme Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.
2: Rhythmic History.

20:15. Ah, ma questa fa parte del Soul Set, l'appuntamento che non dovete perdervi ogni sera con Fabio Marelli. Dalle 22 il meglio di Soulful House e New Soul. E adesso torna Jessie J su Disco Radio.

Another. Ciao to you su Disco Radio. E questa mi sa che la dobbiamo suonare questo weekend. Sabato 11 luglio arriviamo a Inzago con il nostro Disco Radio Party. In realtà Inzago sarà un weekend di cibo, di musica e divertimento anni 80 e 90. Infatti per tutto il paese venerdì sarà Revival anni 80. Sabato invece si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco porteremo Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Quindi sabato 11 luglio dalle 22 segnatevi che in Piazza Maggiore a Inzago sarà Disco Radio Party.

0: di Disco Radio. Allora, quante di voi amano fare pole dance? Perché so che è un'attività che negli ultimi anni è andata di moda, un sacco di donne che si attaccano, girano, si conturbano. Vabbè, comunque, ho appena scoperto che la pole dancer più anziana al mondo vive in provincia di Torino. Tra poco ve la presento.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però si va in redazione, dove c'è Cinzia Morgante, ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Milano un grosso incendio è divampato in un deposito di logistica in via Don Minzoni tra i quartieri Bovisa ed Ergano. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza in tutta la zona nord, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. In Piemonte, vigili del fuoco impegnati in 8 roghi boschivi, concentrati prevalentemente nelle province di Torino, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. A Lecco, condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo, il 35enne autista di nazionalità polacca che, ubriaco alla guida, ha travolto con il suo furgone e ucciso 2 ventunenni di Paderno d'Adda mentre stavano andando a piedi a Brivio per la festa del paese la sera del 20 settembre scorso. Sport, tennis, Wimbledon, fuori ai quarti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Semifinali, domani Jannik Sinner avrà davanti Novak Djokovic. Il bracciante di origine indiana, morto per via di un braccio amputato sul lavoro e lasciato davanti casa, al datore di lavoro italiano, condannato a 16 anni. La procura ne aveva chiesti 22. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
10: Drop. C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

musica nel nostro appuntamento del mercoledì sera. Non solo le quattro che abbiamo appena ascoltato senza alcuna interruzione. Allora, stiamo parlando di sport e del fatto che tante donne negli ultimi anni si sono avvicinate alla pole dance. E mi stavo anche chiedendo perché. Poi ho letto, mi sono un attimo informato e ho scoperto che è uno sport completo che unisce forza, coordinazione, flessibilità, resistenza, ma non solo. Molte la vivono anche come un modo per acquisire fiducia nel proprio corpo, migliorare l'autostima e quindi promossa a pieni voti la pole dance. Adesso però vi devo raccontare questa notizia perché ho scoperto che la pole dancer più anziana al mondo, o almeno così pare, vive in provincia di Torino, precisamente a Pino Torinese. Lei si chiama Idanna Vignente, ha 82 anni, a settembre ne compie 83 ed è diventata virale sui social per il suo video di pole dance che ha superato il milione di visualizzazioni. Lei ha scoperto la pole a 70 anni, da allora non ha più smesso, si allena 2-3 volte a settimana, ha partecipato addirittura ai campionati italiani e internazionali e nella categoria over 80 è spesso l'unica concorrente. Ovviamente non sono mancati gli infortuni, problemi alle spalle, legamenti e muscoli, eppure è sempre tornata ad allenarsi e oggi riceve un sacco di messaggi da donne di 60, 70, persino 80 anni che vedendola trovano il coraggio di ricominciare a fare in generale attività fisica, chissà, magari qualcuno proprio pole dance. Nel frattempo ve lo dico a voce alta, ha un sogno: trovare un giorno un'avversaria over 80 con cui condividere la prossima gara e la propria passione. Quindi se avete, che ne so, magari una nonna in casa che pensate possa essere quella giusta, e montatele sto palo e provate a vedere come va. Ovviamente non sono responsabile io di ossa rotte, robe varie, di lamenti, no, assolutamente no. Però è una bella notizia. Brava Ivanna! Ce l'ho con Calì!

Kings insieme a JR su Disco Radio con Dopamine. Continuate ad ascoltarci anche da casa, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, Lady Gaga.

0: DJ Catch insieme a Greg Nice. Questa era The Horn su Disco Radio. È arrivato il momento di far festa. Se vi piace la dance anni 90, siete nel posto giusto. Sì, proprio su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version. Mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. Ma come sempre, fatemi dare il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6. Io sono Alessio Aloisi. Tra un attimo tornano i Typical con The Color Inside. Dal 2001 Estrella con La Playa del Sol. Partiamo subito dal 98. Lei è Neja con Restless.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Super Estrella, la Playa del Sole. È appena partito il nostro viaggio nel tempo. Io sono Alessia Roisi e tra un attimo vi riporto nel 94 con il click.
1: Rhythmic History.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23.
7: Quindi musica, luci e un gran finale.
6: Sì, fai serata con noi a Gardaland!
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
8: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
9: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
8: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Proprio voi che magari negli anni 90 amavate andare in discoteca, siete i benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ma diciamoci la verità, gli anni 90 piacciono a tutti. Ed ecco perché ogni sera ci potete ascoltare qui in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino. E non solo, attenzione, siamo anche in podcast sul sito discoradio.it scaricando l'app ufficiale della radio. Dai che torniamo alla musica, tra un attimo il DJ Cerla con il suo progetto Floor Filla, la sua Anthem Number 3. Riascolteremo Nina con I'm So Excited prima. Tonight is the night.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mother, c'era Sweet Harmony dal 1993 su Disco Radio. Avete voglia di far festa con noi? Questo weekend torna un nuovo Disco Radio Party. Tra un attimo vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Beh, siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 vi fa ascoltare la migliore dance storica. E se avete voglia di far festa con noi, questo weekend l'indirizzo è Inzago. Perché? Perché sabato torna il Disco Radio Party. In realtà Inzago sarà un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Si parte il venerdì, revival anni 80, si passerà il sabato agli anni 90 e si chiude in bellezza sempre al sabato con il Disco Radio Party. Dalle 22 in Piazza Maggiore sarà all'interno di Inzago Revival la nostra festa.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'anno era il 1994, loro erano i Cappella con You and Me, io invece sono Alessia Roisi, vi faccio ascoltare la migliore dance storica qui su Disco Radio. Tra un attimo Happy di Alexia, subito dal 2003 c'è Dragostea Dintei.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Eccola qui la chicca che chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Erano gli Strike con You Sure Do. Sono Alessia Luisi. Se amate la dance anni 90, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale. Adesso Soul Set.
2: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is so sad.
0: Fin qui l'extended version del Rhythmic History dalle 10 alle 11. Adesso la palla passa a me. È una palla infuocata di caldo estivo e anche d'estate. C'è il Soul Set 22-23 con House Deep e Funky. Prima di cedere la linea a Roma e trasferirci nella capitale con Don Cash, come ogni mercoledì e Disco Radio Rap and Drop, adesso siete tutti miei per 60 minuti che partono da Antonio Di Martino a Topaz New Millennium.

0: Noel Gallagher dal 2020, sono passati 6 anni da No Over Yet, completa così la prima tranche di questo Soul Set. Appuntamento di mercoledì 8 luglio a Deep Funk, le suoniamo fino alle 11. This is Soul Set. C'erano anche Prospect Looney con Free Your Mind, tornando al passato ancora, Just Fun, Jocelyn Brown dal 2009, Special Love, Just The Way You Are, Milky, versione di David Guetta. Abbiamo aperto con Antonio Di Martino, New Millennium.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti

0: fare. Dammi un'idea.
1: Di più, Domidea esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
0: Wow, e i costi?
1: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova Grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
4: This is so sad. Buon disco Radio Party anche in questo mercoledì sera. Suoniamo tanta bella musica. Adesso tocca al Soul Set. Insieme a me sono Fabio Marelli fino alle 11 con House Deep Funky. Appuntamento da non perdere anche sul canale 8858 di Sky, in digitale, in streaming, naturalmente attraverso la nostra app. Saremo con voi tutta l'estate. Adesso Casango.
5: Disco Radio Party Soul Set.
6: This is so sad.

0: Steffi De Chico, One World, Bob Marley dal Sol 7 2024. Far tappa in questo Sol 7 estivo dell'8 luglio, mercoledì, the sun is shining. Anche Starlight, The Avener, DJ Goggia, Michiko, At My Best, Robin S, Corey Gibson dal 2009. Abbiamo aperto con Aie, Casango, Alejandro Garrido. Arriva la seconda parte del Sol 7, siete pronti?
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet,

0: 2022.
1: Ancora mezz'ora di Soul Set, qualcosa meno, fino alle 11 e ripartiamo con la bella musica del disco Radio Party in mezzo alla settimana di mercoledì. Appuntamento insieme a me, sono Fabio Marelli, vi accompagno fino a disco Radio Rap and Drop con Don Cash da Roma. Bob Sinclair,

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

Jati Ranks, ripresa da Albi, versione 2026 di I See You. This is so sad. Che What You Want poco fa, Switch Disco, Zio, con la musica lontana, Alok, Bruno Martini, Ziba, Hear Me Now. Abbiamo aperto con What I Want Is You, la nuova di Bob Sinclair, Fireball. Sono Fabio Marelli, le ultime del suo set arrivano. This is so sad. C'è Don Cash che aspetta, tra poco ci colleghiamo con la capitale per Disco Radio Rap and Drop, non prima delle 11, adesso Masai, hi.

0: Jonas Blue. C'è aria estiva a chiudere il Soul Set di questo mercoledì 8 luglio. Era Girl. This is Soul Set. Domani sera lo facciamo di nuovo, 22-23 nel disco Radio Party. Vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Don Cash e alla Capitale. Linea Roma, a domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set. Disco Radio Party Set. This is Rapping. Il programma da ballare a squarciagola in compagnia di Don Cash inizia qui. Chi è con me si fa sentire al 393-800-3000 di giorno e di notte. Siete sempre tantissimi.
1: Ciao Don Cash, sono Tania Cerrallambro.
0: Ciao Tania. Ciao.
1: Ciao Don, Giusy da Milano.
0: Ciao baby, a tutte le nostre amiche e i nostri amici che sono collegati con noi. Questa notte ci saranno Sfera Ebbasta, Shiva, Madame, Anna, Gabri Ponte, Salmo. Ma subito tanti fratelli del mio cuore. Dalla mia splendida Catania, Itaca Bro, insieme a lui che viene da Torino, il mio bro, il mio
2: Bella per il mio Tello, Don Cash.
0: Eccolo.
2: Poi Boroboro, questa è la mia nuova hit.
0: Insieme a Itaca Bro, quindi è il Tacata. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
6: Vediamo se con Don Cash indovinate il rapper. Allora è bravo, bravissimo, bello, bellissimo. Bravo a fare freestyle, è il numero uno. È il numero uno quando fa il doppiatore. Pratica la calisthenic, ama gli animali. È bravo sui social, sembra che mi abbia pagato praticamente.
7: Ciao Don Cash, ecco. Sono Shade. Ecco 5K.
6: Grazie.
7: No, non ti sto dando dei soldi. È il titolo della mia nuova hit.
6: Vabbè,
7: ciao.
6: Vabbè, facciamo finta che tu l'abbia pagato. Scherzo, lui è Vito, il grande Shade con 5K.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

0: Disco Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: La testa gira e le... non lo posso dire, però girano tante volte, gira tutto, gira il tempo, girano le hit, girano anche le scatole a volte. Don Cash, ragazzi, insieme a voi su Disco Radio, e l'appuntamento con noi, con me, per quanto mi riguarda, è anche Matteo Ebbis e Domunari, e domani. Noi ci sentiamo dalle 13 alle 16, loro mi raggiungono nell'ultima ora, quando scendono le palle stroboscopiche e parte la scoteca pomeridiana, i pomeriggi e giovani insieme. Insomma, lo sapete, la family del pranzo con Don Cash e Disco Radio è sempre qui, sempre live. E poi, ragazzi, ci vediamo fra poco sul palco di Casa Tisma, perché stanotte si balla con Disco Radio e Don Cash. Let's go!
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
3: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

Radio. Disco Radio. It's how we do. Thank

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Ok, ready?
8: Vivi la

0: libertà non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Welcome to the party.
2: Keep partying like it's your job.
0: Disco Radio.